0: luce tra un milione di anni luce.
1: Scarica la nostra app direttamente dallo store del tuo cellulare e ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Irene Grandi con Mi ritorni in mente di Lucio Battisti.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Ora sei rimasto solo. Ornella Vanoni omaggiava anche Adriano Celentano.

0: musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Evan con la canzone di Max Pezzali e Mauro Repetto. Gli anni erano gli 883, ma in questo caso erano le cover di Sanremo del 2021. Gli anni

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.
1: Ciao, sono Carlo dei Delta V e un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao!

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Massimo Ranieri con un omaggio al grande Francesco De Gregori, la leva del 56.

0: Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.
1: Ciao, un saluto per Radio Piemonte Sound. Da Noemi!

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Leo Gassman e Aiello, era già tutto previsto. È la serata delle cover, quella del Festival di Sanremo 2026. Era già

0: Saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Leo Gasma.
1: La musica più bella dell'estate.
2: Laura Pausini che omaggia Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

0: il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Le cover italiane più belle di sempre.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Marco Mengoni omaggia Umberto Bindi con il nostro concerto.

0: Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming, nel 1923 l'attrice Marisa Merlini, nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol, nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru, nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi, nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni, nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi, nel 1972, e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Se qualcosa o qualcuno resta nella mia vita, non è per caso, quindi li lascio restare. Se qualcosa o qualcuno esce dalla mia vita, non è per caso, quindi li lascio uscire. Questo a volte può apparirmi doloroso, ma col tempo comprendo che tutto è perfetto com'è.
3: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I Nomadi con la versione italiana di I Want You, Ti Voglio.

0: Michele Bravi, La stagione dell'amore.
1: La stagione dell'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un

0: ma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso.
1: Le decisioni sono più razionali quando sono pensate in un'altra lingua. Quindi, se uno deve prendere una decisione, la soluzione migliore è quella di pensare in un'altra lingua.
2: Che conosci però, perché sennò è un casino.
1: Chiaramente. Secondo me, o anche il dialetto, perché il dialetto è una lingua.
2: Il dialetto effettivamente è una lingua. Tu pensi, devi prendere la decisione, pensare in piemontese, non so.
1: Sì.
2: Io potrei pensare in inglese. L'inglese tu? Come?
3: Je
2: già non è inglese,
1: infatti,
2: non
1: sarebbe
2: molto male. Molto male.
3: Te la faccio in francese.
2: La francese, allora devo prendere.
3: Parlo direttamente con Macron, perché poi sai, quando devo prendere le decisioni importanti, non è che chiamo Carla Bruni o altra gente così, capito? Cioè. E vai da quelli che sono importanti.
2: Vabbè.
3: Bonjour.
2: Bonjour, come va, sa va? Tutte le monde, le grille.
3: Le monde grille, le monde bleu.
2: E vi salutom perché è arrivato il momento di lasciare la linea all'altro, quell'altro che arriva sempre con le mani vuote. Lorenzo, grazie mille.
1: Ma
2: non può arrivare bussando con i piedi una volta.
3: Ma tu sei mai arrivato una volta qua in 3 anni con qualcosa in mano? No, non so.
2: Adesso detto così è brutto. Però
1: no, forse una volta hai portato la mimosa.
2: Oh, perché io
1: ma sarà stato il primo anno.
2: Il secondo non più, io l'ho portato tutti gli anni, secondo me. Tranne di domenica, perché di domenica non vengo.
3: Ce la ricordiamo una volta sola.
2: Una volta sola, vabbè.
3: Vabbè, era un giorno in cui probabilmente il camioncino che vendeva le mimose le ha scontate.
2: No, sono andato in negozio, devo dire, perché i camioncini non ce ne sono nel mio tragitto, ma va bene così. Vedete? Regalate fiori e mimose e poi vi prendono anche in giro.
1: Il meglio delle Badole Online.
3: Noi abbiamo un bel libretto, te lo ricordo, che dice quello che gli uomini ci dicono e quello che invece noi dobbiamo capire. Noi dobbiamo prendere quel libro lì che è una Bibbia.
1: E dov'è questo libro?
3: E lì è dice lì? Il libro delle risposte. Allora bisogna prendere.
1: Una biblioteca.
3: E beh, il libro delle risposte è una cosa di fondamentale importanza. Facciamo una live.
1: Ma perché funziona il libro
3: certo
1: delle risposte?
3: Funziona? E certo che sì. Lo sapevi?
1: Credevo fosse una cosa solo gaiarda, che
3: gira,
1: di solito sai lo utilizzavamo con Andrea.
3: Gira un attimo l'occhio che ce l'hai lì, guarda, vicino, prendi sto libro delle risposte che io mi faccio già subito una domandina così, con lo spessino, con quella che quante serate abbiamo ghigliato con questa cosa. Allora, se io penso una roba che interessa a me, aspetta che devo togliere anche, no? Allora, via, i dettagli sono importanti, ecco.
1: Era quella risposta che si aspettavi?
3: Non vuol dire niente. Adesso lo scrivo lì. Allora, spiegatemi che cosa vuol dire. Se io penso, i dettagli sono importanti. Vuoi fare una domanda anche tu?
1: Sì, vabbè, ma il libro non è mica un uomo, scusami.
3: Beh, certo, vuoi fare una domanda anche tu?
1: No, non so.
3: Non è niente da chiedere?
1: No, guarda, evitiamo di farci domande.

giornata da affrontare, 6 di agosto, e allora, come sempre, gli astri ci danno una mano a vedere come. Ariete, noterete un andamento particolarmente favorevole nelle relazioni. Toro, giornata difficile in cui non mancheranno le contrarietà. Gemelli, date prova di equilibrio moderando la vostra passionalità. Cancro, risolvete egregiamente una faccenda personale. Leone, non vi potrete permettere di sprecare anche un solo minuto. Vergine, la vostra diffidenza potrà essere stimolata oggi. Bilancia, il provvidenziale intervento di una persona amica vi sarà d'aiuto. Scorpione, soltanto con la calma riuscirete a ottenere risultati di rilievo. Sagittario, un avvenimento vi costringerà a cambiare i vostri piani. E Capricorno, avrete le idee chiare e una visione serena della situazione. Acquario, tenete sotto controllo un leggero stato d'ansia. E Pesci, invece, fate con cautela qualche piccola indagine personale. Anche per questo 6 di agosto è tutto con l'oroscopo. Appuntamento a domani e a voi.

0: Aforisma del giorno.
1: Nelle favole il principe salva la principessa. Nella realtà, noi donne ci salviamo da sole. Antonia Gravina.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

Buongiorno e ben svegliati, siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Da questo momento in avanti vi terremo compagnia con l'informazione, il buon umore e le canzoni che conoscete a memoria, più quelle che canterete a partire da oggi.

0: Sono le 6:04.
1: Tra un grande successo del passato e uno recente, vi ricordiamo anche quali sono i compleanni da festeggiare quest'oggi, che hanno a che fare col mondo della musica e non solo.
2: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico. Vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming, nel 1923 l'attrice Marisa Merlini, nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol, nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru, nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi, nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni, nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi, nel 1972, e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Ogni persona che incontriamo può cambiarci. Dopo non siamo più le stesse. O abbiamo qualcosa in più o qualcosa in meno.
2: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Mannini con Ermal Meta, Non mi avete fatto niente.
3: Lo sanno che ore sono adesso, il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre ma oggi non fa male, il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare è rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
4: E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra, galassie di persone disperse nello spazio.

0: bello tenere compagnia ai propri ascoltatori con le risate, quelle di buon gusto, così come fanno le badole online da ormai molti anni. Riascoltiamo il meglio con le pillole della trasmissione.
1: Il 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutte queste edizioni, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Non scusa. È bello mandare la moglie nello spazio prima del matrimonio.
3: Quindi scusa, ma lei va con le amiche, carica le amiche, tutto?
2: Sì, saranno lei. Allora, saranno lei, Oprah Winfrey, che è la più grande, la Maria De Filippi americana, se vogliamo. Katy Perry.
3: Sì.
2: E Gayle King, che non so chi sia, ma
3: chi
2: deve essere sarà l'amica meno famosa di tutte, non lo so.
3: Sì.
2: Io non vorrei essere nell'assicuratore, quel poveretto che deve assicurare tutti quanti il razzo, le tre.
4: Secondo me l'assicurazione fa parte dell'orbita Bezos, perché così almeno non c'è problema.
3: Io c'ho un amico assicuratore, se vuoi chiedo.
2: Ma non lo so, chiediamo la franchigia. Quanto potrebbe essere la franchigia?
3: La franchigia lì mi sa che ti tira una bella botta. Sai?
2: Vabbè, comunque si vanno a fare un bel addio annubilato lassù.
3: Ma dove?
2: Nello spazio, nello spazio, sai, il razzo, lui farà il razzo come Elon Musk, le manda non so dove, poi devono tornare indietro.
3: Ok, si fanno cosa così. Fanno? Un brindisi, no?
2: E lì c'è l'assenza di gravità, è un casino, il brindisi.
3: Infatti, lì è un cinema.
2: Un casino.
4: Vedi con la cannuccia.
2: Ti prendi la pillolina.
3: Ma tu andresti da solo lì? Con gli amici?
2: No, nello spazio. Sì. Ma figurati, ma, io ho le vertigini, ma voi siete matte.
4: C'hai le vertigini pure.
2: Certo,
3: ma cosa non ha questo qua?

0: hanno inventato una scuola che fornisce competenze per riparare tutto.
1: Ma va.
0: Per le donne, per non ritrovarci donne più emancipate nella vita lavorativa che in ambito casalingo. E allora ecco che arriva questa bella scuola che ci mancava. Ti insegnano a far tutto. Il corso si struttura in 4 moduli, tra loro indipendenti, quindi in realtà puoi scegliere quello che ti interessa.
1: Io voglio già fare quei moduli alti, perché
0: quindi tassello, tassello, trapano, stuccatura.
1: Stuccatura sono capace.
0: Per esempio rubinetto che perde,
1: e quello non
0: area,
1: tanto.
0: Area pulire scarichi, elettricità, ecco,
1: elettricità,
0: questa è una cosa che
1: brava.
0: Mi interesserebbe, l'elettricità,
1: sì.
0: Zona sartoria me la cavo, quindi non ho bisogno di questo modulo.
1: Sartoria devo fare il modulo.
0: Io quello, devo essere sincera, sono mi gestisco da me,
1: sei capace a fare l'orlo, tutte quelle cose
0: lì? Sono capace a fare, sì.
1: E beh, guarda, a saperlo, socia, allora facciamo così, io vengo a
0: orlo,
1: casa tua.
0: Orlo, bottoni, asole, riesco a cavarmela, poi non esageriamo, diciamo che nell'emergenza sono in grado di gestire la situazione.
1: Bene, allora facciamo così, facciamo una pari e patta, io ti risolvo i problemi elettrici, no? Quel poco che so, poi tanto c'è Flavio.
0: Scusa.
1: Però io spiego a Flavio, Flavio, guarda che c'è Flavio, il nostro tecnico. Ciao, grazie Flavio di esistere. Però sai, intanto bisogna sempre dargli anche
0: un'ipotesi in più.
1: Sì, perché alle volte
0: potrebbe essere
1: alle
0: questo.
1: Volte magari uno non sa se quello se quell'altro. E allora, tu mi avrei due cose da sistemare. No, perché di solito vado dalla zia.
0: Sai come si chiama questo corso?
1: Sì.
0: Fix and chic. Sistema e rendi quello che hai sistemato bello. Fix and chic. È mirato al recupero delle competenze di base nell'ambito del fai da te casalingo.
1: Una volta si chiamavano ai tempi miei i professori di applicazioni tecniche. Ricordate?
0: Come?
1: Esistono ancora le applicazioni tecniche?
0: So che noi a tecnica facevamo di tutto.
1: Io facevo
0: compresa la cucina.
1: A me piaceva fare le cose da maschio, il traforo facevo.
0: Il traforo?
1: Sì, avevo fatto le cosine, sai, tagliamo.
0: Si chiama traforo?
1: Sì, col traforo.
0: No,
1: le casette.
0: No. I trafori non me ne intendo.

La giornata da affrontare 6 di agosto e allora, come sempre, gli astri ci danno una mano a vedere come. Ariete, noterete un andamento particolarmente favorevole nelle relazioni. Toro, giornata difficile in cui non mancheranno le contrarietà. Gemelli, date prova di equilibrio moderando la vostra passionalità. Cancro, risolvete egregiamente una faccenda personale. Leone, non vi potrete permettere di sprecare anche un solo minuto. Vergine, la vostra diffidenza potrà essere stimolata oggi. Bilancia.

0: Quando volete ridere di gusto, sapete dove trovarci con il meglio delle Vadole online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
2: Le donne giudicate meno attraenti sono in realtà quelle più portate al tradimento. Non so.

0: giudicate meno attraenti da chi? Quindi, forse dagli esperti.
1: Quindi se sei meno...
2: Ma così, al contrario.
0: Anch'io, e questa cosa la sconvolge.
1: Ti sconvolge?
0: Ma sì, io non...
1: Perché sai, magari hai meno possibilità.
2: No, perché ci sono degli uomini che fanno questo ragionamento, me ne prendo una non proprio bella perché così rimane con me per sempre.
0: E invece sei fregato.
1: Guarda, c'era un amico mio, mi ha fatto morire da ridere, che stava con una che gli lo faceva un po' disperare, no? Perché è molto carina, quindi è molto piacente, eccetera, eccetera. E lui dice, senti, è meglio dividere una torta in due o in tre piuttosto che mangiarsi una merda. Mi ricordo che mi ero sparellata sul mangiarsi. Ma è possibile che tutto quello che vi racconto io mi fa così? Non l'avete mai sentita?
2: No.
1: ma dove vivete voi?
3: Badole Online, pillole di buon umore.
4: Quanto tempo ci vuole per dimenticare davvero un ex?
1: Oh, Santa Maria dei
2: questo
1: poveri.
2: È un domandone, ci vuole Mike Buongiorno qua.
4: Magari, hai capito, invece no. Ci è arrivato Geopop, che è questo portale oramai che sta diventando viralissimo, non solo su internet ma anche in televisione, e ci sono degli studi scientifici che hanno cercato di misurare l'intangibile, cioè quanto ci vuole a recuperare mentalmente la fine di una storia. Cosa hanno fatto? Hanno radunato 400 ragazzi, più o meno di età media dei 30 anni, che avevano concluso una relazione significativa da almeno 6 mesi.
1: Sì, quindi però, era già passata. Però se l'hanno fatta solo sui 30 anni non vale, abbi pazienza.
4: Cioè. Vabbè,
2: vediamo
4: insomma.
2: Se i trentenni ci possono dire qualcosa.
1: Pagina veloce, socia. Cioè, e quando ne è il doppio che non la giri così veloce.
2: Vabbè, raddoppia i tempi.
4: Ma non è
2: scusami.
4: È come quando volete raddoppiare gli ingredienti in cucina, non funziona così.
1: Però in effetti, ti verrebbe da pensare quello. Tu infatti, tu intanto dici.
4: Allora, gli studi dimostrano che l'attaccamento decresce molto lentamente, tipo come una curva esponenziale. Servono circa 4 anni e 2 mesi per dimezzare il legame emotivo.
2: 4 anni e 2 mesi.
4: Solo per dimezzarlo. Dimezzarlo, perché ci vogliono fino a 8 anni per arrivare a un distacco completo simile a quello verso uno sconosciuto. 8 anni!
1: E tu
4: capito?
1: Volevi ancora raddoppiare il
2: 8
1: tempo?
2: 8 anni per
1: sono
2: il distacco completo.
1: Ma tu ti rendi conto che 8 più 8 fa 16?
2: Ma mica colpa mia!
4: Lei
2: dice Geopop!
4: Buttatevi nel fango e litigate, datevele di santa ragione! Ma sì!
1: L'ha detto lei!
5: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

0: Tra le pagine di storie, le piccole curiosità dimenticate, così come i compleanni dei personaggi famosi, questa giornata molto più da raccontare di quanto sembri. Allora alla linea Francesco Cataldo con il suo Accade Oggi.
1: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico. Vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi, la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
3: L'aforisma del giorno.
4: Non avere paura di dubitare. Non temere l'oscillazione dei pensieri. Stai nel dubbio quanto basta per trovare ciò che cerchi. Martina Mennella.

giornata da affrontare, 6 di agosto, e allora, come sempre, gli astri ci danno una mano a vedere come. Ariete, noterete un andamento particolarmente favorevole nelle relazioni. Toro, giornata difficile in cui non mancheranno le contrarietà. Gemelli, date prova di equilibrio moderando la vostra passionalità. Cancro, risolvete egregiamente una faccenda personale. Leone, non vi potrete permettere di sprecare anche un solo minuto. Vergine, la vostra diffidenza potrà essere stimolata oggi. Bilancia, il provvidenziale intervento di una persona amica vi sarà d'aiuto. Scorpione, soltanto con la calma riuscirete a ottenere risultati di rilievo. Sagittario, un avvenimento vi costringerà a cambiare i vostri piani. E Capricorno, avrete le idee chiare e una visione serena della situazione. Acquario, tenete sotto controllo un leggero stato d'ansia. E Pesci, invece, fate con cautela qualche piccola indagine personale. Anche per questo 6 di agosto è tutto con l'oroscopo. Appuntamento a domani e a voi.

0: passano gli anni, ma le badole continuano a farci ridere e noi vi trasmettiamo questa allegria con le pillole del meglio delle badole online, come tutti i giorni.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle badole online.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

0: Che?
1: No, ho sbagliato. Dai, non lo doveva dire a tutti, però certo, non era contento.
2: Viale dei Giardini esiste, assolutamente.
1: Vabbè, adesso poi mi tiro fuori. Un giorno vengo qua col gioco di Monopoli e giochiamo.
2: Va bene, va bene. Durante la diretta.
1: Ma sì, è chiaro, certo, è chiaro.
2: Io subito poi. Parco della Vittoria, Viale dei
0: Giardini.
2: Scusa,
0: Vicola Iruti è a Borgo San Dalmazzo.
2: Pure. Ah, bene, bene.
0: Scusami, mappa di Vicola Iruti a Borgo San Dalmazzo.
2: Tra l'altro esiste anche Viale dei Giardini a Roata Rossi, se potevo dirvi, perché è la prima cosa che mi è uscita
1: allora
2: su
1: la
2: Google
1: piantiamo
2: Maps.
1: Lì che oggi ce ne parla di cose serie.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Biagio Antonacci, la cover Fortuna che ci sei.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine.

0: Sono le 7:02.
1: Ci colleghiamo con l'Agenzia Nazionale perché è giunto il momento dell'informazione, allora spazio alle ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Caroccia, con le opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Scalfaro, scarcererò 300 mafiosi, il PD evoca il vilipendio. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Partito Europeo su migrazione e asilo. Gli esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati, poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman. Il progressista Syed vince le primarie Dem in Michigan, l'esponente dell'ala sinistra Propal sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez la spunta su Stevens appoggiata dall'establishment. Ha vinto un perdente comunista che odia ebrei ed Israele. Le politiche Dem peggioreranno, ottima notizia per i repubblicani, attacca Trump gridando al voto truccato. Paura nei cieli di Lipsia, la minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot, secondo i media americani. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Lo sport, il calcio, Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Lo riporta la BBC. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. Tennis, Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.

0: Bambina.
1: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
2: Leggiamo insieme i principali titoli di cuneo della nostra provincia per questo giovedì 6 agosto. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, la Valle Gesso continua a bruciare. A Valdieri, operazioni di spegnimento che vedono impegnati decine di volontari restano difficili anche per la carenza di mezzi aerei. Alimentate dal forte vento e dalla siccità, ieri le fiamme sono avanzate verso il territorio del comune di De Monte. La foto di apertura è dedicata al titolo, dunque agli incendi a Valdieri. Il primo piano, a rischio il villaggio dei ragazzi disabili, debiti in regione e i soldi non ci sono. Cuneo 40 anni fa alcune famiglie progettarono il dopo di noi. Lo Stato attraverso Torino finanziò la Coop con piano di rientro. Abbiamo poco tempo, mesi, forse settimane, abbiamo rate da 174.000 euro che comprendono anche gli interessi in due pagamenti all'anno. Sempre in primo piano, Andrea non vuole stare in struttura, abbiamo costruito un'altra strada, disabilità e riforma. La madre di un giovane con un disturbo dello spettro autistico racconta il loro cammino. Quando Andrea ha finito la scuola ci siamo trovati davanti a un vuoto improvviso. La scuola, pur con tutti i suoi limiti, è un luogo inclusivo. Poi all'improvviso tutto questo finisce. Andiamo oltre a pagina 35, troviamo il titolo di approfondimento del titolo di apertura. Il monte della Piastra brucia ancora, le fiamme arrivano nel Valle Stura. La siccità e il vento alimentano i roghi sopra Valdieri, decine volontari impegnati nello spegnimento. E poi ancora ritrovato il bambino scomparso a Baldissero in un noccioleto. Voltiamo pagina, il balone che rimbalza sui tetti della Piatta come negli anni 60 quando arrivò Manzo. Lunedì in borgata a Colletto di Montemale per la festa patronale si è rinnovata la tradizionale sfida di pallapugno alla Pantalera. Il campo da gioco si sviluppa tra case, fienili e balconi, la sferla si fa rimbalzare sulle lose d'ardesia del vecchio pozzo, un evento di comunità che ogni anno raduna turisti e parenti di emigrati che hanno lasciato il paese alla volta di Nizza e di Marsiglia. Poi ancora un titolo a pagina 37 per le bollicine alta langa, la vendemmia in anticipo, l'inverno regolare, le piogge primaverili ben scanditi e le tre forti ondate di caldo hanno fatto iniziare molto presto la raccolta di pino nero che servirà allo spumante. Sempre a pagina 37, le prime due zipline a chi ama volare con vista montagna. Ostana inaugura la nuova via ferrata. E poi ancora l'agricoltura sull'apertura dal web con Idea Web TV che parla della raccolta a mele, che anche in questo caso è in anticipo. Mele col Direttiquno raccolta al via con 8 giorni d'anticipo rispetto al 2025, è iniziata all'inizio di agosto in provincia la raccolta delle mele. La varietà più precoce hanno aperto una campagna che proseguirà fino all'autunno inoltrato con la maturazione delle mele più tardive. Vediamo adesso targato CN in apertura la politica. Racconigi, il sindaco d'Erda: farò del mio meglio perché il consiglio comunale torni a essere luogo di confronto democratico. Intervista a tutto campo con Valerio d'Erda dopo i terremoti politico-amministrativi che hanno segnato la città di Castello. Questo il suo giudizio sulle indagini della magistratura e della Corte dei Conti. Forse errori di interpretazione, ma nessuna ruberia a danno del comune, né da parte mia né dei miei predecessori. Di questo assicura, ne sono certo. Cunodice.it, anche qui in apertura troviamo l'incendio a Valdieri, ora il fuoco minaccia la Valle Stura, chiude la strada verso Madonna del Colletto. L'annuncio del sindaco di Valdieri: per l'elicottero siamo disposti anche a pagare. Intanto c'è chi litiga con i guardiaparco che chiedono di allontanarsi dal rogo. Sempre Cuno24.it, in apertura in primo piano troviamo ancora l'incendio sul Monte Piastro, disposto alla chiusura della strada verso Madonna del Colletto. Il provvedimento è valido a partire da oggi e fino a nuova revoca per garantire l'incolumità pubblica e facilitare il massiccio intervento dei mezzi addetti allo spegnimento. Con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: primo passo sulla luna, Laura Pausini, 7:15. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Buon giovedì 6 agosto. Cominciamo la nostra mattinata insieme. Abbiamo dato spazio all'informazione, abbiamo dato spazio alla musica. Adesso diamo anche spazio all'altro ingrediente che condisce queste mattinate, queste prime ore insieme, ovvero l'almanacco con Francesco Cataldo, che ci racconta tutti i fatti storici del passato e le curiosità di questo 6 agosto.
1: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012, la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Il vero amore è saper amare qualcuno per ciò che è e non per ciò che vorremmo che fosse. Anna Rosa Pacini.

0: Ieri cominciavamo la giornata ascoltando Stevie Wonder per ricordare il suo rinnovo di contratto, se così lo vogliamo chiamare, con la Motown da 13 milioni di euro. Oggi iniziamo nuovamente la giornata ascoltando Stevie Wonder e ricordandolo, perché 53 anni fa, nel 1973, proprio nella giornata di oggi, erano gravissime le sue condizioni. È rimasto coinvolto in un incidente automobilistico dove poi i medici appunto l'avevano ricoverato in uno stato di coma con una riserva sulla prognosi. Ecco, dunque abbiamo riniziato nuovamente la giornata di questo giovedì ascoltando Stevie Wonder, e come sempre dopo l'almanacco, dopo la conclusione di questo momento dedicato alla data di oggi, diamo spazio al meglio delle badole online che ci portano la risata e il buon umore per iniziare con il passo giusto, con il piede giusto, questa giornata.
1: Chi lo sa se pensa al mio destino
2: nel 50° compleanno di

0: gira la ruota, tan tan tan. Gira allora, spinning wheel, a proposito di ruote.
1: Sì, perché spinning wheel vuol dire ruote che girano, appunto, ruoteanti.
0: Ecco, a volte a noi girano anche quelle ruote che non, cioè no, che non sono ruote, ma che noi non abbiamo, che sono dei gioielli che noi non abbiamo.
2: Il cosiddetto spinning.
0: Ecco, vedi? Noi lo facciamo spesso qua dentro.
2: Beh, ma sai, ci teniamo in forma. Ah, siamo mica ecco, solo badole
0: perché,
2: qui.
0: Perché ci gira, ma
2: siamo okay. Badole in forma.
0: Come delle ventole. Ok.
3: Le badole online, fonte inesauribile di divertimento.
4: Non vedo
0: alla
4: niente.
0: Alla fine qualcuno l'ha visto o no?
5: Eh no, Ray non può vederlo perché...
1: Eccomi! Ciao ragazzi. Mi
5: ciao Jack.
1: Cercando. Ciao cari.
5: Ma ogni tanto sei ancora vivo allora?
1: Sì, ci provo, faccio finta ma...
5: Come stai Jack? Ti vedo bene.
1: Sì, allora hai comprato gli occhiali nuovi, bravo.
5: No, infatti, me li ha prestati Ray Sars.
1: Sì, quello sì. Che fai Ray-Ban.
5: Sì.
6: Il buon umore e la simpatia delle badole ti conquisterà.
7: Ciao Radio Piemonte Sound,
5: ciao,
7: sono Come Cose.
5: Ciao a voi, ciao. Un abbraccio.

0: Comacose con Cuoricini ci hanno accompagnato alle 7.27 di questo giovedì 6 agosto. Diamo spazio a qualche istante di pubblicità e poi nuovamente la linea alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Sono le 7:30.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Caroccia, con le opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Scalfaro, scarcererò 300 mafiosi, il PD evoca il vilipendio. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Partito Europeo su migrazione e asilo. Gli esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati, poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman. Il progressista Syed vince le primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Stevens, appoggiata dall'establishment. Ha vinto un perdente comunista che odia ebrei ed Israele. Le politiche Dem peggioreranno. Ottima notizia per i repubblicani, attacca Trump, gridando al voto truccato. Paura nei cieli di Lipsia, la minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL, poi è tirato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot, secondo i media americani. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Lo sport, il calcio. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Lo riporta la BBC. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. Tennis, Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3 set e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
3: Ancora spazio alla musica con Sabrina Carpenter, Espresso, e poi nuovamente spazio di informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare per la giornata di oggi, giovedì 6 agosto, in edicola. In apertura, la Valle Gesso continua a bruciare. A Valdieri le operazioni di spegnimento che vedono impegnati decine di volontari restano difficili anche per la carenza di mezzi aerei. Alimentate dal forte vento e dalla siccità, ieri le fiamme sono avanzate verso il territorio del comune di De Monte. La foto di apertura di quest'oggi dedicato al titolo che abbiamo appena letto, con appunto le immagini dell'incendio di Valdieri. Voltiamo pagina, in primo piano: a rischio il villaggio dei ragazzi disabili, debiti in regione e i soldi non ci sono. Cuneo, 40 anni fa alcune famiglie progettarono il dopo di noi, lo Stato attraverso Torino finanziò la COP con piano di rientro. Abbiamo poco tempo, mesi, forse settimane, abbiamo rate da 174.000 euro che comprendono anche gli interessi in due pagamenti all'anno. Sempre in primo piano, Andrea non vuole stare in struttura, abbiamo costruito un'altra strada. Disabilità e riforma, la madre di un giovane con disturbo dello spettro autistico racconta il loro cammino. Quando Andrea ha finito la scuola ci siamo trovati davanti a un vuoto improvviso. La scuola, pur con tutti i suoi limiti, è un luogo inclusivo. Poi, all'improvviso, tutto questo finisce. Andiamo oltre a pagina 35, il monte della Piastra brucia ancora, le fiamme arrivano nella Valle Stura. La siccità e il vento alimentano i roghi sopra Valdieri, decine i volontari impegnati nello spegnimento. E poi ancora, ritrovato il bambino scomparso a Baldissero in un noccioleto. Voltiamo pagina, il ballon che rimbalza sui tetti della piatta come negli anni 60 quando arrivò Manzo. Lunedì in borgata Colletto di Montemale per la festa patronale si è rinnovata la tradizionale sfida di pallapugno alla Pantalera. Andiamo oltre a pagina 37, passiamo all'agricoltura. Per le bollicine al Talanga la vendemmia è in anticipo. L'inverno regolare, le piogge primaverili ben scandite e le tre forti ondate di calore hanno fatto iniziare molto presto la raccolta di pino nero che servirà allo spumante. Il vicepresidente del consorzio dichiara qualità elevata, ma i picchi di caldo pongono sempre più il punto sulla gestione dei vigneti. Poi ancora a pagina 37 un titolo, le prime due zipline a chi ama volare con vista montagna. Ostana inaugura la nuova ferrata. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Vediamo adesso l'apertura dal web. Cominciamo da targato OCN. In apertura la politica con Racconigi. Il sindaco Derda dichiara: farò del mio meglio perché il consiglio comunale torni a essere luogo di confronto democratico. Intervista a tutto campo con Valerio Derda dopo i terremoti politico-amministrativi che hanno segnato la città del Castello. Questo il suo giudizio sulle indagini della magistratura e della Corte dei Conti. Forse errori di interpretazione, ma nessuna ruberia a danno del comune, né da parte mia né dei miei predecessori, di questo assicura, ne sono certo. Cuneodice.it in apertura: ora il fuoco minaccia la Valle Stura, chiude la strada verso Madonna del Colletto. L'annuncio del sindaco di Valdieri: per l'elicottero siamo disposti anche a pagare. Intanto c'è chi litiga con i guardiaparco che chiedono di allontanarsi dal rogo. 124.it, anche in questo caso in apertura troviamo l'incendio sul monte Piastra, disposto alla chiusura della strada verso Madonna del Colletto. Il provvedimento è valido a partire dalla giornata di ieri e fino a nuova revoca per garantire l'incolumità pubblica e facilitare il massiccio intervento dei mezzi addetti allo spegnimento. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, anche in questo caso si parla di agricoltura con Coldiretti Cuneo che dichiara raccolta al via con 8 giorni d'anticipo per quanto riguarda le mele rispetto alla stagione 2025. La varietà più precoce hanno aperto una campagna che proseguirà fino all'autunno inoltrato con quelle a maturazione media e tardiva. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

7.46, è arrivato il momento di lasciare spazio all'astrologia, alle stelle, con l'oroscopo del giorno che segno per segno ci racconta questo 6 agosto, secondo appunto le costellazioni, e ci prepara alla giornata di oggi.

Altra giornata da affrontare, 6 di agosto, e allora, come sempre, gli astri ci danno una mano a vedere come. Ariete, noterete un andamento particolarmente favorevole nelle relazioni. Toro, giornata difficile in cui non mancheranno le contrarietà. Gemelli, date prova di equilibrio moderando la vostra passionalità. Cancro, risolvete egregiamente una faccenda personale. Leone, non vi potrete permettere di sprecare anche un solo minuto. Vergine, la vostra diffidenza potrà essere stimolata oggi. Bilancia, il provvidenziale intervento di una persona amica vi sarà d'aiuto. Scorpione, soltanto con la calma riuscirete a ottenere risultati di rilievo. Sagittario, un avvenimento vi costringerà a cambiare i vostri piani. E Capricorno, avrete le idee chiare e una visione serena della situazione. Acquario, tenete sotto controllo un leggero stato d'ansia. E Pesci, invece, fate con cautela qualche piccola indagine personale. Anche per questo 6 di agosto è tutto con l'oroscopo. Appuntamento a domani e a voi una buona giornata.

0: L'ultima canzone di Saif insieme a Bresh, Parlar d'amore. Diamo nuovamente spazio a Francesco Cataldo per raccontarci questo 6 agosto, tutte le curiosità che si nascondono dietro la data di oggi, fatti storici del passato, i compleanni dei personaggi famosi e molto altro.
1: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico. Vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming, nel 1923 l'attrice Marisa Merlini, nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol, nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru, nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi, nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni, nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi, nel 1972, e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

1966, quindi abbiamo fatto un salto indietro di 60 anni, quando un giovanissimo Gianni Morandi, un 22enne Gianni Morandi, cantava Notti di Ferragosto e dominava le classifiche dell'estate di quell'anno. Era infatti la canzone più venduta il 6 agosto del 1966. Insomma, ci accompagna anche un po' verso la settimana di Ferragosto. Siamo al 6 di agosto, mancano pochi giorni per entrare davvero nel vivo di questa estate 2026. Tra pochissimo diamo nuovamente spazio all'informazione, la linea alla redazione nazionale per raccontarci le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, ma prima ancora spazio alla musica.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. La Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia ed esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Carocci, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che cita il presidente emerito della Repubblica Scalfaro e dice: poi liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'assemblea conferma la non autorizzazione alla procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
0: Gli esteri: l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman.
1: La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di DHL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri i raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump, secondo i media statunitensi, avrebbe respinto la richiesta del presidente Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot.
0: La cronaca: 6 centri commerciali del milanese sono stati fatti evacuare nel pomeriggio di ieri in seguito a una raffica di segnalazioni di allarme bomba. Le minacce sono arrivate via mail intorno alle 17 con un mittente che chiedeva di poter parlare col presidente Mattarella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e polizia locale dei diversi comuni. I controlli degli artifici aerei hanno dato esito negativo, nessuna traccia di esplosivo è stata trovata.
1: Il grande caldo tocca oggi il suo picco. Per la prima volta in questa estate tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso. Nessun capoluogo escluso, da Bolzano a Reggio Calabria. Un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate, alimentata dal flusso di aria africana che continua a investire il Mediterraneo con temperature superiori alle medie stagionali anche di 6-7 gradi. Già da domani si intravede un primo lievissimo allentamento. Le città in rosso scenderanno a 26, con la sola Bolzano che torna al bollino giallo, ma la morsa dell'afa non mollerà la presa sul centro-sud almeno fino a Ferragosto.
0: Il tennis: Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sascha Zverev.
1: È tutto, ma più tardi.
2: Michael Jackson con Black or White e poi ancora spazio all'informazione locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: E terzo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, la Valle Gesso continua a bruciare a Valdieri. Le operazioni di spegnimento che vedono impegnate decine di volontari restano difficili anche per la carenza di mezzi aerei. Alimentate dal forte vento e dalla siccità, ieri le fiamme sono avanzate verso il territorio del comune di De Monte. La foto di apertura di quest'oggi dedicata al titolo con le immagini dell'incendio di Valdieri. Voltiamo pagina. Il primo piano: a rischio il villaggio dei ragazzi disabili, debiti in regione e i soldi non ci sono. Cuneo, 40 anni fa alcune famiglie progettarono il dopo di noi. Lo Stato attraverso Torino finanziò la COP con piano di rientro. Abbiamo poco tempo, mesi, forse settimane, abbiamo rate da 174.000 euro che comprendono anche gli interessi in due pagamenti all'anno. Sempre in primo piano: Andrea non vuole stare in struttura, abbiamo costruito un'altra strada. Disabilità e riforma, la madre di un giovane con disturbo dello spettro autistico racconta il loro cammino. Quando Andrea ha finito la scuola ci siamo trovati davanti a un vuoto improvviso. La scuola, pur con tutti i suoi limiti, è un luogo inclusivo. Poi all'improvviso tutto questo finisce. Andiamo oltre, pagina 35, il titolo di apertura: al Monte della Piastra brucia ancora, le fiamme arrivano nella Valle Stura, la siccità e il vento alimentano i roghi sopra Valdieri, decine volontari impegnati nello spegnimento. E poi ancora ritrovato il bambino scomparso a Baldissero in un noccioleto. Andiamo oltre, a pagina 36, il ballone che rimbalza sui tetti della piatta come negli anni 60 quando arrivò Manzo. Lunedì in borgata Colletto di Montemale per la festa patronale si è rinnovata la tradizionale sfida di pallapugno alla Pantalera. Il campo da gioco si sviluppa tra case, fienili e balconi e la sfera la si fa rimbalzare sulle lose d'ardesia del vecchio pozzo, un evento di comunità che ogni anno raduna turisti e parenti di emigrati che hanno lasciato il paese alla volta di Nizza e di Marsiglia. A pagina 37, l'agricoltura con per le bollicine al Talanga, la vendemmia in anticipo, l'inverno regolare, le piogge primaverili ben scandite e le tre forti ondate di calore hanno fatto iniziare molto presto la raccolta di pino nero che servirà allo spumante. Qualità elevata, ma i picchi di caldo pongono sempre più il punto sulla gestione dei vigenti. Queste dichiarazioni del vicepresidente del consorzio. E poi ancora un titolo: le prime due zipline a chi ama volare con vista montagna. Ostana inaugura la nuova via ferrata. Vediamo adesso le aperture dal web alle 8.09 con i quotidiani online di Cuneo e della nostra provincia. In apertura di Targato CN la politica, Racconigi. Il sindaco Derda: farò del mio meglio perché il consiglio comunale torni a essere luogo di confronto democratico. Intervista a tutto campo con Valerio Derda dopo il terremoto politico-amministrativo che hanno segnato la città del Castello. Questo il suo giudizio sulle indagini della magistratura e della Corte dei Conti. Forse errori di interpretazione, ma nessuna ruberia a danno del comune né da parte mia né dei miei predecessori. Di questo assicura, ne sono certo. Cunodice.it in apertura, come il per l'apertura della stampa troviamo il titolo dedicato all'incendio in Valle Gesso e a Valdieri, ora il fuoco minaccia la Valle Stura, chiude la strada verso Madonna del Colletto, l'annuncio del sindaco di Valdieri, per l'elicottero siamo disposti anche a pagare, intanto c'è chi litiga con i guardiaparco che chiedono di allontanarsi dal rogo. Lo stesso titolo lo troviamo anche su Cuneo24.it, in primo piano oltre 60 ettari di vegetazione distrutti dalle fiamme nell'incendio del Monte Piastra. Questa mattina le operazioni di contenimento e spegnimento a terra sono riprese a pieno ritmo da parte della squadra dei vigili del fuoco, dei volontari AIB e del personale del parco Alpi Marittime. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, Mele col Diretti Cuneo raccolta al via con 8 giorni d'anticipo rispetto al 2025. È iniziata all'inizio di agosto in provincia di Cuneo la raccolta delle mele. La varietà più precoce hanno aperto una campagna che proseguirà fino all'autunno inoltrato con quella maturazione media e tardiva. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
1: Ve lo ricordiamo così.
0: T'ho beccato che stavi cantando.
2: Era bella roba che non sentivo.
0: Allora, Carmen,
3: gli alieni attaccheranno la Terra.
2: Bene.
0: Arrivano già?
3: Sì, dicono che quest'anno.
2: Cavoli, non ho ancora finito la scritta in
3: era
2: giardino.
3: Era attesa per la prossima, invece no, assolutamente.
0: Devi scrivere in giardino cosa?
2: Sì, stavo scrivendo welcome tagliando l'erba, perché non si sa mai, uno si tiene pronto.
0: Vabbè, tanto mica arriveranno appena subito, no?
2: No, magari arriveranno verso l'11-11, così si sposa con Carmen e siamo a posto.
3: Sì, un alieno, ci vuole proprio un alieno, sì. Hai detto giusto.
2: Mi sembra doveroso. Va bene.
1: Le Badole Online. Divertimento, ironia e buona musica.
4: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
5: Sei licenziato.
0: Sto registrando tutto, no. Ragazzi.
6: Divertimento, allegria, compagnia e musica con Le Badole Online.
0: I vizi e virtù del Viagra, la pillola che fa bene al cuore, gli obesi e diabetici, però riduce la fertilità, aggrava i problemi di vista. Se Jack non continua a cambiarsi gli occhiali, io comincio ad avere qualche dubbio. Lasciamo stare quell'altro che ha sempre mal di stomaco,
3: ecco, e che porta, ecco, anche gli occhiali.
0: E che porta gli occhiali e anche lui li cambia.
2: Io ho la vista fissa da 10 anni, quindi non sì. È peggiorata.
3: Sì, diciamo, per difenderti.
2: Grazie,
3: per difenderti.
2: Così. Certo che devo difendermi.
0: E poi attenzione, che arrabbiarsi sul lavoro aiuta a far carriera. Io questo lo inquadro.
3: Ottimo. Crispa, leggiamo.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Radio Piemonte Sound.

8:26, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un buongiorno, un buon inizio di giornata che come sempre lo passiamo insieme, lo passate in nostra compagnia. Diamo spazio all'informazione, alle immancabili rubriche, l'almanacco, il meglio delle badole, ma anche tanto spazio alla musica. Ancora una canzone e poi ascolteremo con la redazione nazionale le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della giunta per le autorizzazioni sono stati 206 tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
2: Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano

0: Noi, colleghi, vi chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti, appartiene alla Costituzione.
1: L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare le spese su difesa ed energia. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo all'interno dei due schieramenti. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: L'Italia chiede flessibilità all'Unione Europea su difesa ed energia. Lo ha formalizzato ieri a Camera e Senato il ministro dell'Economia Giorgetti. La richiesta di flessibilità sui vincoli di bilancio sarà trasmessa a Bruxelles entro metà agosto. La risposta della Commissione arriverà a ottobre. Il piano del governo punta a ottenere dall'Unione il massimo margine consentito per contrastare il caro energia, pari allo 0,6% del PIL, mentre sarà dello 0,9% per la difesa, quindi al di sotto del tetto consentito dell'1,5% del PIL. Giorgetti ha specificato: le risorse destinate all'energia non potranno essere impiegate per sovvenzioni o nuovi tagli alle accise dei carburanti. Entrambe le aule hanno dato il via libera al testo del centrodestra, ma non sono mancati scontri politici e distinguo trasversali. Le opposizioni hanno attaccato l'aumento delle spese militari a scapito del welfare, ma si sono divise al momento del voto con l'ala riformista del PD che ha sostenuto il documento di Italia Viva e Più Europa, favorevole al comparto difesa. Nella maggioranza invece la Lega ha chiesto e ottenuto una modifica del documento finale, introducendo paletti più stringenti sull'utilizzo dei fondi legati al programma europeo SAFE.
1: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. Tre civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. E massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. Poco dopo un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Le trattative con l'Iran non sono interrotte, tutt'altro, non avranno mai un arsenale nucleare. Se non accetteranno, colpiremo molto duro. In un'intervista a Fox News, Donald Trump torna a minacciare Teheran, che però nega colloqui diretti con gli Stati Uniti. Intanto la Repubblica Islamica ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Sull'altro fronte medio orientale, in Libano, due soldati israeliani sono stati uccisi da Hezbollah durante scontri nel sud del paese. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio scorso nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino, arrestato l'ex compagno della donna, un idraulico rumeno di 45 anni, è accusato ora di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Nessuna tregua dal gran caldo almeno fino a Ferragosto, oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Temperature ancora roventi, ventilatori e condizionatori in azione ormai da settimane. Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri infatti si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa, si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile. Parallelamente, il grande caldo porta con sia rischio di grandinate e temporali di calore, con prevalenza sulle Alpi.
1: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 km di fondo, oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon. Tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e buon giovedì 6 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per segnalare che per una manifestazione è chiusa la provinciale 30 in corrispondenza del comune di Ronsecco. Sempre nella provincia di Vercelli, causa lavori, è chiusa la provinciale 51 in corrispondenza del comune di San Germano in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

9.30 con l'informazione locale, con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dalla fedeltà di Fossano. In apertura, le fossanesi scaldano i motori. Ecco le date della preparazione estiva. Si parte dopo Ferragosto, il Trinità anticipa tutti, poi le altre. Questo per quanto riguarda il calcio e la seconda categoria. Vediamo la Gazzetta d'Alba. In apertura, l'ortofrutta, anche il Piemonte in crisi tra caldo e grandine. Confagricoltura, il clima mette in ginocchio le produzioni. Servono aiuti urgenti. Il Piemonte tra le regioni italiane più colpiti dalla crisi che sta investendo il comparto ortofrutticolo, stretto nella morsa del cambiamento climatico e dell'aumento dei costi di produzione. L'allarme arriva da Confagricoltura, che chiede interventi urgenti per sostenere le aziende agricole e salvaguardare uno dei settori strategici dell'agroalimentare. Il Savilianese in apertura, ha riaperto il lato nord di Piazza del Popolo. Novità anche all'incrocio dell'ala polifunzionale per quanto riguarda la città di Savigliano. Dopo alcune settimane di lavoro è stato riaperto al traffico il lato nord di Piazza del Popolo a Savigliano, per l'appunto. L'intervento è servito per ripristinare la pavimentazione in porfido tra l'incrocio con Via Torino e quello nei pressi dell'ala polifunzionale. Il Corriere di Saluzzo in apertura, al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico in Valle Po, più corsie per i comuni di Gambasca e Martignana del Po. Il mese di agosto ha portato una interessante novità, il potenziamento del servizio di trasporto pubblico sulla linea a servizio dei comuni di Gambasca e di Martignana Po, con l'attivazione di nuove coppie di corse giornaliere. Vediamo ancora l'apertura dell'Unione Monregalese. Bilancio, lavori pubblici e tari. Il Consiglio approva tutti i punti, via libera alle variazioni di bilancio, all'assestamento e al PEF Tari 2026. Si è riunito martedì il Consiglio Comunale, chiamato ad approvare 4 punti all'ordine del giorno, tutti approvati all'unanimità. Questo per quanto riguarda ancora il mese di luglio, nel martedì il 28 appunto di luglio, una notizia di qualche settimana fa. Con questo è tutto, ai prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Sorry, scusa, lo siento dei pinguini tattici nucleari. Siamo giunti alle 8:49 ed è nuovamente tempo di scoprire questo 6 agosto, la data di oggi. Che cosa ci racconta dal punto di vista dei fatti storici del passato, i compleanni dei personaggi famosi e le curiosità e le caratteristiche di questa data? Con Francesco Cataldo, l'accadde oggi.
1: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico. Vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming, nel 1923 l'attrice Marisa Merlini, nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol, nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru, nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi, nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni, nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi, nel 1972, e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 40 anni fa, nel 1986, la United Artists annunciava che a interpretare il prossimo James Bond in 007 Zona Pericolo del Living Daylights sarà Timothy Dalton. Il film uscirà nel 1987, l'anno successivo, e la colonna sonora sarà proprio a cura del gruppo norvegese degli Ha-Ha, con The Living Daylights, per l'appunto con lo stesso titolo che abbiamo appena ascoltato. 8:57, qualche consiglio utile, poi diamo nuovamente spazio alla redazione nazionale con le ultime informazioni dall'Italia e dal mondo.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo. Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrà ben oltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
3: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro va all'attacco, liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
4: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti, dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo, sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
3: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
4: La morsa non si allenta. ambiente a caldo afoso, soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
3: Lo sport: si chiude la prima settimana di gare agli Europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10.30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via: Simone Conte argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
4: È tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo giovedì 6 agosto con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, la Valle Gesso continua a bruciare a Valdieri. Le operazioni di spegnimento che vedono impegnati decine di volontari restano difficili anche per la carenza di mezzi aerei. Alimentati dal forte vento e dalla siccità, ieri le fiamme sono avanzate verso il territorio del comune di Demonte. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al titolo di apertura, troviamo dunque le immagini dell'incendio a Valdieri. Voltiamo pagina al primo piano: a rischio il villaggio dei ragazzi disabili, debiti in regione e i soldi non ci sono. Cuneo, 40 anni fa alcune famiglie progettarono il dopo di noi, lo Stato attraverso Torino finanziò la Coop con piano di rientro. Abbiamo poco tempo, mesi, forse settimane, abbiamo rate da 174.000 euro che comprendono anche gli interessi in due pagamenti all'anno. Sempre in primo piano, Andrea non vuole stare in struttura, abbiamo costruito un'altra strada. Disabilità e riforma, la madre di un giovane con disturbo dello spettro autistico racconta il loro cammino. Quando Andrea ha finito la scuola ci siamo trovati davanti a un vuoto improvviso. La scuola, pur con tutti i suoi limiti, è un luogo inclusivo. Poi all'improvviso tutto questo finisce. Andiamo oltre a pagina 35. Il monte della Piastra brucia ancora, le fiamme arrivano nella Vallestura. La siccità e il vento alimentano i roghi sopra Valdieri, decine di volontari impegnati nello spegnimento. E poi ancora ritrovato il bambino scomparso a Baldissero in un noccioleto. Voltiamo pagina: il ballon che rimbalza sui tetti della Piatta come negli anni 60 quando arrivò Manzo. Lunedì in borgata Colletto di Montemale per la festa patronale si è rinnovata la tradizionale sfida di pallapugno alla Pantalera. Il campo di gioco si sviluppa tra case, fienili e balconi e la sfera la si fa rimbalzare sulle lose d'ardesia del vecchio pozzo, un evento di comunità che ogni anno raduna turisti e parenti di emigrati che hanno lasciato il paese alla volta di Nizza e Marsiglia. Ancora due titoli a pagina 37, il primo dedicato all'agricoltura, la vendemmia per le bollicine alta langa, la vendemmia è in anticipo. L'inverno regolare, le piogge primaverili ben scandite e le tre forti ondate di calore hanno fatto iniziare molto presto la raccolta di pino nero che servirà allo spumante. Troviamo anche le dichiarazioni del vicepresidente del consorzio: qualità elevata ma i picchi di caldo pongono sempre più il punto sulla gestione dei vigneti. E poi ancora un titolo: le prime due zipline a chi ama volare con vista montagne. Ostana inaugura la nuova via ferrata. Vediamo adesso le aperture dal web alle 9.09 con i quotidiani online di Cuneo e della nostra provincia. Ampio spazio viene dato agli aggiornamenti sull'incendio a Valdieri, come targato CN che apre con incendi senza tregua nel cuneese. Il rogo sul monte Piastra entra nel sesto giorno. A Valdieri chiusi strada e sentiero verso il Colletto per motivi di sicurezza. Altri interventi a Torre Mondovì, tra Villanova e Roccaforte, in un ristorante di Saluzzo. Cuneodice.it in apertura anche in questo caso: a Valdieri in fumo oltre 60 ettari di vegetazione, le fiamme al confine con il comune di Demonte. Vediamo anche in primo piano di Cuneo24.it il medesimo terreno con questa mattina le operazioni di contenimento e spegnimento che sono riprese a terra a pieno ritmo da parte della squadra dei vigili del fuoco, dei volontari AIB e del personale del parco Alpi Marittime. Idea Web TV in apertura: l'agricoltura con le mele, questa volta col Diretti Cuneo, raccolta al via con 8 giorni d'anticipo rispetto al 2025. È iniziata all'inizio di agosto in provincia di Cuneo la raccolta delle mele. La varietà più precoce ha aperto una campagna che proseguirà fino all'autunno inoltrato con quella a maturazione media e tardiva. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: Fattoria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

9:21, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e vi siete appena magari collegati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Abbiamo ascoltato una cover, adesso diamo ancora spazio alla musica. Torniamo nel 2001 con Pacific Coast Party, gli Smash Mouth su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

E tra poco sarà nuovamente tempo di lasciare spazio all'informazione, alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo, ma prima ancora spazio alla musica con una canzone. Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Canzone.

0: Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Ed è massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. Segnalate altre 2 incursioni di droni. Penso che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, le parole del ministro dell'interno tedesco Dobrindt. Il comparto del marmo Apo Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. La FIFA chiede scusa per il progetto di apertura ai capitali privati ma conferma Gianni Infantino alla guida. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta, riconoscendo di aver commesso degli errori e confermato comunque il pieno sostegno al suo presidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Invitiamo comunque alla prudenza per un incidente sulla statale 33 del Sempione, in corrispondenza dell'incrocio Dormelletto per i veicoli in direzione Sempione-Svizzera. Infine ci occupiamo del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 15 minuti in direzione del territorio italiano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: successone dell'estate 2003. Buongiorno, buongiorno da Luisella Mellino, cambio della guardia con Giacomo, buongiorno. Ah, scusa,
1: eccomi.
0: Mi facevi un segnale ma non riuscivo a capire.
1: Sì, ci sono,
0: il microfono spento, il 2.
1: Ecco.
0: Allora, abbiamo sentito che insomma il caldo non molla.
1: Quindi... Noi ci speriamo sempre, diciamo, vabbè, fino al weekend e poi è il weekend dopo, così. È un po' come quando sei in montagna che dici siamo arrivati e poi.
0: Sì, e poi non arrivi mai, e poi non arrivi mai. Mannaggia, ancora fino a Ferragosto, almeno sembra quello che dicono. Buongiorno, buon ascolto, la musica, ma non solo la musica, tante altre cosettine, compreso l'almanacco. Vogliamo scoprire le curiosità della giornata di oggi? Vai Francesco.
2: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012, la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Canzoni dell'estate, beh, questo successo degli anni 80, 1983 con Paris Latino Bandolero. Ma oggi è il compleanno di Jerry Halliwell, una delle Spice Girl, una delle ragazze speziate. Questa è una canzone molto carina che ha avuto un grande successo, ed è un rifacimento, una cover. Quella che diceva "It's raining men, alleluia, piovono uomini, alleluia, magari".

Spice Girls. Oggi è anche il compleanno di Marco Liorni, che sta diventando un volto molto importante di Rai 1, 61 anni, e Benedetta Parodi oggi festeggia 54 anni. Jerry Halliwell ne festeggia 54 e appunto l'abbiamo ascoltata con un paio di canzoni. Auguri anche a Giorgio Rocca, sciatore, Coppa del Mondo dello slalom del 2006, che oggi festeggia 51 anni. Se ne andava oggi il grande Domenico Modugno, canzone che ha fatto, che ha reso famosissima l'Italia. Lui se n'è andato 32 anni fa, nel 1994.

Ricky, ricordiamo anche che il 6 agosto del 2009 se ne andava Willie DeVille, personaggio molto importante per quanto riguarda la musica statunitense. Ha avuto grande successo rivedendo alcune

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

un'altra giornata da affrontare, 6 di agosto, e allora, come sempre, gli astri ci danno una mano a vedere come. Ariete, noterete un andamento particolarmente favorevole nelle relazioni. Toro, giornata difficile in cui non mancheranno le contrarietà. Gemelli, date prova di equilibrio moderando la vostra passionalità. Cancro, risolvete egregiamente una faccenda personale. Leone, non vi potrete permettere di sprecare anche un solo minuto. Vergine, la vostra diffidenza potrà essere stimolata oggi. Bilancia, il provvidenziale intervento di una persona amica vi sarà d'aiuto. Scorpione, soltanto con la calma riuscirete a ottenere risultati di rilievo. Sagittario, un avvenimento vi costringerà a cambiare i vostri piani. E Capricorno, avrete le idee chiare e una visione serena della situazione. Acquario, tenete sotto controllo un leggero stato d'ansia. E Pesci, invece, fate con cautela qualche piccola indagine personale. Anche per questo 6 di agosto è tutto con l'oroscopo. Appuntamento a domani e a voi.

bellissima, è tanto che non la sentivo sta canzone di Milo. Visto che parlavamo prima di Willy DeVille, ho trovato una versione strepitosa di Save the Dance, canzone storica americana, cantata da Willy DeVille con John Bon Jovi. Sentite che meraviglia.

Agli americani piace molto rivisitare grandi successi, successoni, proprio quelli strepitosi della loro terra. A noi un po' meno, ai cantanti italiani un po' meno. Bisogna dire la verità però che avevano iniziato, ve lo ricordate, i Negramaro, rivisitando alla grande il pezzo di Modugno meraviglioso, e così lo hanno fatto conoscere anche alle nuove generazioni. E proprio oggi che si ricorda l'anniversario della morte di Domenico Modugno, ascoltiamoci i Negramaro con questa.

0: Le Badole Online.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Non è Filippa Lagerberg, ma è Filippa.
2: Ah, Filippa, quella di la che tempo che fa?
1: Yes.
2: Ok.
3: Non era la modella della birra?
2: Qualcosa anche di sì, eh? Sì, è vero.
1: E
2: è
1: soprattutto
2: vero.
1: La moglie di Coso.
2: Coso? Allora, caro Coso, caro Coso.
1: No, di Coso, quello bello.
2: Certo, chi è? Dillo, dillo.
1: E vabbè, adesso non mi viene. Oh, che carattere.
2: No, non mi viene neanche a me, porca miseria. Talmente
1: vedi?
2: Il boss, come si chiama? Porca miseria,
1: sì,
2: fa tutti quei
1: il DJ, no?
2: Sì, anche quello lì, anche quello lì. Daniele Bossari.
1: Daniele Bossari,
2: non mi veniva. Ragazzi,
1: a me no.
2: È dura.
1: Vabbè, se no ce vai pure.
3: A proposito di coppie, Loredana Lecciso ha fatto questa dichiarazione.
1: Sì.
3: Ha partecipato alla festa degli 80 anni di Albano perché Romina non ha voluto. Romina. Non va.
2: Ma è colpa di Romina, ma sì, superiore.
1: Romina deve essere superiore.
2: No, l'ha deciso.
3: Voglio dire, Albano fa 80 anni, fa la festa. Romina dice no.
2: E lei non va.
3: E lei non va.
1: E lei. No, però.
3: E Albano dov'era? Scusa. Dov'era Albano?
1: Ma lì la colpa. No, momento.
2: Dove vuoi che fossi?
1: No. Allora, è colpa di Albano. Chiarisciti un attimo.
2: Assolutamente non è mai colpa mia. Ma perché dovrebbe essere colpa mia?
1: Ma tu sei scema, cosa infinita.
2: È colpa di queste due che non si mettono d'accordo. Io sono per il pluriamore, per il plurimatrimonio, non l'hanno ancora capito.
3: Sì, perché poi alla fine gli uomini si lavano le mani delle questioni,
1: e le donne
3: si tirassero i capelli tra loro.

ultime sul tempo. Sono stati intervistati vari meteorologici, ma soprattutto quelli del CNR hanno detto che nei prossimi giorni i temporali su Alpi e Appennini saranno piuttosto forti, però poi ci sarà nuovo anticiclone, quindi le ondate di calore, il caldo del 2026 sarà la nuova normalità. Questo è quello che dichiarano. Vabbè, pigliamola così. Whitney Houston, che

strepitosa. Sanremo Giovani cambia, un unico vincitore sarà tra i big dell'Ariston, nuovo regolamento messo a punto dal direttore artistico Stefano Di Martino, si potrà vedere online da venerdì 7 agosto il nostro concerto. E a proposito di Sanremo, Gianni Morandi, Albano e Massimo Ranieri cantarono questa.

0: sono i baffi.
1: Allora, il Gabbani è a posto. Allora,
0: il baffo fa più giocoso,
2: sì,
0: la barba è seriosa, ecco. E quindi
1: il baffo fa più giocoso.
0: Se era una moda,
1: non so,
0: in
1: tu hai mai avuto i baffi?
3: No, non mi
1: tu hai questa barba dei 4-5 giorni,
2: esattamente, ma
0: 6-7.
2: Ma non per volontà, questa è proprio pigrizia, cioè non ho voglia di farmi la barba tutti i giorni.
1: Va bene, stai bene,
2: grazie. In realtà il baffo no, non mi sta tanto bene.
1: Baffo da sparviero, però sai.
2: No, io adesso tiri fuori il baffetto da sparviero.
1: No, il baffetto da sparviero so che era una roba che gente ci, no? Lui ce l'ha il baffetto. Fiorello, Lei balla sola, versione italiana di una canzone molto famosa, poi le new

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Magar ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Croccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat la richiesta dei 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, è già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina, 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel Golfo di Aden, sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo dunque in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso troviamo code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese in direzione Italia, mentre l'attesa al pedaggio italiano è di circa 15 minuti per gli automobilisti che si dirigono verso la Francia. Vi anticipiamo infine che questa sera per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: parliamo solo sempre di questo, però. Socio, già ce lo diceva un amico nostro.
1: No,
0: che
1: dice che lo dicono in francese: l'amour et la gens font la guerre.
0: Fa la guerre. Allora, i nuovi sessantenni sono più giovani rispetto a una volta, e questo lo sappiamo, perché pare che gli anni non bisogna sottrarne 15 ma 20. A me fa molto piacere questa roba qua, ma anche solo 15, guarda, già sarei contenta, però se ne posso sottrarre 20 sono ancora più contenta. Ma c'è una questione che riguarda quella roba lì che si fa sotto le lenzuola, che... Prego, socia, tu che sei più istituzionale.
1: Quelli che hanno più di 60 anni, tutto sommato, se la cavano molto meglio e sembra che siano più soddisfatti.
0: Ecco, ma forse perché?
1: Perché la generazione non hanno più
0: stomagone, che dicono, sai, se poi faccio cilecca ho più di 60 anni.
2: Ma secondo me perché bisogna dare una speranza ai cinquantenni? Queste notizie servono solo per dare speranza a noi cinquantenni.
0: Ecco, perché tu sei contento perché dici, ma fino a 60 ce la farò.
2: Io non mi esprimo, però abbiamo bisogno di tanta speranza in generale, quindi sapere che là in avanti...
0: Ma tu la usi già la pillola blu?
2: No, niente, uso altre svariate pillole, ma non per quella roba lì.
0: Ah, vedi?
1: Quindi
0: bravo,
1: colesterolo,
0: sì,
1: queste cose qui?
0: Sì, colesterolo.
1: Ma sei già il colesterolo?
0: Ma lui è...
3: 60 anni che c'ho il colesterolo.
0: Che c'ha il colesterolo.
2: Alto, e tutte quelle cose che hanno già i sessantenni, io mi sono portato avanti perché volevo provare.
0: Ma tu sei vecchio dentro!
2: Sono vecchio proprio dentro, nel fisico. Però proprio dentro, esatto.
1: Però adesso la buona notizia è che la Golden Age, l'età dell'oro, comincia a 60.
2: Molto bene.
0: No, ferma lì. La Golden Age inizia a 60.
1: Perché?
0: Quindi chi ne ha 60 e qualche è a posto.
2: Potrebbe già essere finita.
0: Ma cagare tu. Tu sei noioso.
2: No.
0: Sì, un po'.
2: Tutto mi puoi dire.
0: Un po'.
2: Che vi faccio sempre ridere.

Abbiamo scherzato un pochino sull'aspetto, insomma, hot, e Ivan Cattaneo ci accompagna con Polysex, ma io voglio parlarvi adesso di Bruce Springsteen. Ieri ha pubblicato un video, ha raccontato percorso di cura della moglie contro un mieloma multiplo diagnosticato nel 2018, ha lanciato un appello a sostegno della ricerca sul cancro e ha detto che, insomma, Patty Scialfa sta meglio e ovviamente, insomma, speriamo, oltre ad essere sua moglie anche sua compagna addirittura nella band, lei suona la chitarra ed è una coppia veramente molto molto legata. Bruce Springsteen, No Surrender.

Beh, di Bruce Springsteen dobbiamo fare sicuramente almeno un bis, assolutamente. Questa è Out in the Street, ci porta indietro nel tempo, un album storico, quello intitolato River, The River.

0: tutorial più cercato su YouTube.
1: Qual è?
0: Come si bacia.
1: Allora, no, se poi non abbiamo ancora capito come si fa questa roba qua, siamo al malmessi, eh.
2: Ma che mettiti nei panni di chi lo fa per la prima volta, un po' impacciato, cioè c'ha solamente l'immagine dei film, dove i cinema, cioè, dove praticamente gli attori non si baciano veramente,
0: no,
2: ti
0: infatti,
2: sembra che si prendono il labbrino superiore,
0: chiaro,
2: non si bacia così.
0: C'è la finzione.
2: Certo, certo.
0: Tutti però vogliono fare bella figura.
2: Chiaro.
0: Sai come fai il corso d'aggiornamento?
2: Chiaro.
0: No? Riesci a trovare qualche consiglio pratico, rassicurazioni, sì, soprattutto perché quando sì, c'hai l'ansia hai bisogno di
2: certo,
0: qualcuno che ti dica non ti preoccupare, vai bene così, diceva Leo Gasma. Vai bene, vai bene, vai bene così.
2: Ovvio, ovvio.

arrivati alla fine, chiudiamo con una versione di Reach Out I'll Be There molto particolare della Royal Philharmonic Orchestra, ma non diciamo lenta ma più frizzante. Grazie di essere stati con noi, ci risentiamo domani sempre col meglio delle parole online. Baci, buon proseguimento, tra poco arriva Lorenzo.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
3: Sono le 11:03.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Buona giornata a tutti da Lorenzo Bartoli e benvenuti signore e signori in Pianeta Italia, il programma riservato, dedicato alla sola musica italiana dagli anni 70 ad oggi, soffermandoci

dal 1997 con Oltre le nuvole, che è il settimo album di Paola Turci, pubblicato appunto nel 97, un album che è fatto principalmente di cover. Noi siamo tornati appunto con Sai che un attimo, ma c'era anche un altro pezzo famosissimo all'interno di quest'album dal titolo Mi manchi tu, che è la versione italiana di Missing You di John Waite.

professionali all'ascolto, te lo dico io, no, anche perché è capitata fuori per caso anche a noi oggi, quindi c'è poco da prenderci in giro. J-Ax con Nina Zilli, uno di quei giorni, 2014, l'abbiamo riascoltata prima di farla, di passarla in onda e di farla sentire anche a voi ovviamente, ci sembrava meritevole, simpatica, allegra, frizzante, e andava bene riascoltarla, e ci auguriamo ovviamente di

0: comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

Gli eschimi non usciranno più dai guardarobe, il vino non rientrerà più nei fiaschi, le osterie non riapriranno. Francesco Guccini se n'è andato, aveva 86 anni e noi lo ricordiamo così.

46 anni Francesco Guccini in Cantastorie, che tutti quanti ricordiamo anche nei concerti in provincia, lui e il suo fiasco di vino. Con Roberto Vecchioni hanno scritto questa canzone a quattro mani strepitosa che dice: ti insegnerò a volare, e speriamo che voli in alto. Addio Francesco.

0: una breve pausa, poi torniamo qui su RPS con Pianeta Italia.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Quest'estate ascoltaci in streaming www.radiopiemontesound.it. Buone vacanze.

0: è mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
2: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La cella nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali, la vittima la divideva con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
3: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz, anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
2: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano. Poi esorta ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica che all'opposto del fondamentalismo non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
3: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, 3 società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
2: La produzione industriale dell'Italia in calo a giugno. L'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La flessione mensile diffusa ai principali raggruppamenti di industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istituto di Statistica.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

canzone un po' di nicchia, un po' nascosta, un po' riservata, ma per tutti e soprattutto tutte, penso, le amanti, le fans, le fedelissime di Eros Ramazzotti. Veramente una canzone fantastica, una poesia d'amore. Dolce Barbara.

una canzone, una delle canzoni più conosciute non solo in Italia ma anche nel resto del mondo dopo Nel blu dipinto di blu. C'è questa Quando di Tony Renis, brano famosissimo degli anni 60. Gianni Morandi lo riprende, lo riarrangia nel 1978, non ha avuto quel successo della prima versione, però per noi secondo me ci stava dentro alla grande. Era il nostro momento con Italia Graffiti.

i Nomadi, grandiosi Nomadi. 1976, la voce è quella del mito Augusto D'Aolio, la canzone è altrettanto stupenda come tante altre loro. Voglio

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica, è morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran, tuttavia, precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi, in testa al medagliere dopo una settimana di gare, azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: Su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Dal 1997 con una ragazzina, era Laura Pausini, la canzone Strani Amori.
3: Mi dispiace.

La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: le 13 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute, non buone negli ultimi tempi, sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: È stata uccisa in casa a martellate Gilda Di Giuseppe, 89 anni, colpita senza pietà dal Tino in provincia di Chieti nella tarda notte. Nell'abitazione i carabinieri hanno anche trovato in stato confusionale il nipote di 25 anni. Il giovane nel cuore della notte è stato portato in caserma ed è stato arrestato con l'accusa d'omicidio volontario. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trova in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
3: È stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al Arabiya e Al Adat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
2: Seconda visita di Papa Leone ad Assisi per la giornata conclusiva del Go Franciscan Youth Meeting, grande raduno internazionale di giovani, iniziato il 3 agosto e organizzato in occasione dell'800 centenario della morte di San Francesco, evento che riunisce migliaia di ragazzi e ragazze d'Europa. Prevost ha celebrato la messa davanti alla piccola chiesa della Porziuncola. Nell'omelia ha rinnovato l'appello a sottrarsi alla cultura della potenza e a battere i muri che separano fra loro gli esseri umani.
3: Il caldo non dà tregua e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno per altri 10 giorni. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Non era mai accaduto quest'anno. Alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani e il caldo continuerà ad essere opprimente.
2: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia. Insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma alle 19.
3: È tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
4: Un pezzo che ha fatto, diciamo, storia del suo repertorio. Siamo al Festival Bar 1990. Grande Pino Mango presenta al pubblico italiano questa canzone dal titolo Amore per te.

Tante che dite, preferite questa, la versione originale, quella di Laura Pausini? Sono belle tutte e due, per quanto mi riguarda, avendo la passione per questo, insomma, per la musica del passato, devo dire che nella versione di Riccardo Cocciante del 1980 si sente proprio

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

i classici di sempre che suoniamo, che riascoltiamo, credo molto volentieri, però fatemi sapere anche la vostra opinione. Sicuramente c'è questo motivo di Marcella che ci riporta in un periodo bellissimo per il nostro paese, per tutti. Estate anni 80, estate 1983, il brano era

0: modo mio. Rock italiano dei Negrita, l'album era XXX.
1: I più grandi della musica sono qui
0: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: meglio comunque nel periodo dell'estate del 2009, dove ci sono anche nell'estate ovviamente non c'è solo quello, quell'altro, canzoni ritmate con un certo, come si dice in gergo tecnico, BPM, ma ci sono anche i grandi disconi, disconi lenti, disconi d'amore, disconi che ci vogliono far ricordare l'estate sotto un altro punto di vista. Sicuramente c'era anche questo motivo nel 2009 di Raff, Per tutto il tempo, titolo anche dell'album.
1: Pianeta Italia.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi, le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio

minuti e 42 secondi di brano degli anni 70, ma secondo me vale la pena ascoltarli tutti dall'inizio alla fine. Infatti abbiamo cercato di parlare il meno possibile. Era il nostro momento con Italia Graffiti, secondo me brano altrettanto brano straordinario della carriera del grande Adriano Celentano. Siamo nel 1978, era Ti Avrò.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali cantautori più importanti della cultura italiana nel secolo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende ad allertare il 112, sarebbe stata la zia che vive all'estero che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
3: C'è anche la vendetta personale tra le ipotesi seguite dagli investigatori sull'allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e provincia. L'attenzione si concentra sul numero di cellulare riportato in chiaro nell'email di rivendicazione. Gli investigatori hanno già individuato il titolare dell'utenza telefonica. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe riferito di ritenere possibile una ripicca nei suoi confronti. Sia l'intestatario della linea sia la persona che la utilizza sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno fornito la loro versione dei fatti. Progressivamente alcuni dei 6 centri commerciali stanno riaprendo al pubblico, in altri sono ancora in corso gli accertamenti.
2: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da Bolino Rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono dunque al massimo livello di allerta. Venerdì 7 agosto le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al Bolino Giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
3: Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al-Arabiya e Al-Dat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
2: Lo sport, il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda più interessanti di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero, ritenendo la proposta insufficiente nelle ultime ore, ha rifiutato un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus da parte del Galatasaray, interessato al cartellino dell'attaccante portoghese. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: tutto è pronto per dare il via a una nuova puntata dello speciale Festival Bar. Vi aspetto tra pochissimo su Radio Piemonte Sound.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Festival Bar e New Hit, la migliore musica dell'estate con Mirko Bencivelli.
1: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.

Fare, il programma che vi riporta indietro nel tempo le vostre estati più belle dal 1964 al 2008. The Roots con The Seed erano tratti dalla Compilation Festival Bar 2003, compilation rossa di cui parleremo più avanti. Intanto occupiamoci sempre di compilation e siamo nel 1996. Nell'estate del 1996 la compilation era divisa in tre diverse pubblicazioni. Una intitolata semplicemente Festival Bar 96, doppio CD o doppia musicassetta, che conteneva i brani di maggior successo ed era pubblicata dalla CGD. Al suo interno c'era anche Ivana Spagna con Lupi Solitari, lei che nel 1996 era reduce dal Festival di Sanremo dove era arrivata quarta con E io penso a te. Il suo successo per l'estate è Lupi Solitari, Ivana Spagna.

pubblicata dalla CGD, le altre due, Festival Bar Super Dance Battito e Festival Bar Super Dance Battito 2, erano pubblicate dalla UEA. Contenevano successi dance, era un periodo in cui in Italia la musica dance funzionava veramente tantissimo. La compilation Festival Bar Super Dance Battito includeva tanti artisti come DJ Dado, Robert Miles, Alexia, Gina G, Rap by Picotto, e poi c'era anche Living Joy con Don't Stop Moving. Chi erano i Living Joy? Erano un gruppo nato in Italia dai

0: Light. Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Radio Piemonte Sound.
3: La colonna sonora dell'estate

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: giornata. Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative.

0: mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
4: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 60.

0: 7 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
1: È un Dio che morto.
0: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, ha idee anni luce e lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
2: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario Ladogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
2: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

amici, tra qualche istante dal Festival Bar 1987 che si è svolto tra Siena, Bergamo, Pavia, Padova, Marostica e Verona, ritroveremo gli Europe con The Final Countdown. Ma subito invece dal Festival Bar 1997 i Litfiba con Regina di Cuori.

Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Il nostro pomeriggio continua alla grande. Parcheggiamo per qualche istante il nostro appuntamento con lo speciale Festival Bar. È arrivato il momento di ascoltare un successo di quest'estate.

0: Festival Bar, oltre 40 anni di Estati Musica, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Questa, manco a dirlo, lo sapete meglio di me, è Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news, poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della famiglia, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
3: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
4: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna a Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito, lei avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, atti che non avrebbe mai denunciato ma che stavano andando avanti da circa un anno.
3: Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre due anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Oggi afferma: c'è stata l'udienza per l'affido della figlia, ma il giudice già tempo fa aveva detto che non voleva esprimersi su questo caso. Stamattina, afferma ancora Nessi Guerra, anche se dovevamo depositare dei documenti importanti, non ha voluto sentire nulla, rinviato a ottobre, dicendo che ci penserà il nuovo giudice. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla.
4: Dall'estero almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
3: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound.

0: sono arrivati proprio tutti. I cantanti, le Miss, Gerry Scotti, Susanna Messaggio, per dare vita alla festa più calda dell'estate. Festival Bar. E quest'anno la festa è ancora più calda con il concorso Miss Estate 90 e i pazzi collegamenti di Giorgio Medai.
1: Ci vediamo al Festival Bar dal 10 luglio.
2: Tutti i martedì
1: alle 20:30
3: sull'Italia 1.
4: Speciale Festival Bar.

che celebra le vostre estati più belle in musica, in questo caso direttamente dallo Spot Festival Bar 1990, lo spot televisivo. Abbiamo ritrovato uno dei tanti partecipanti a quell'edizione, il compianto Mango, grande cantautore scomparso alla fine del 2014. Come Mona Lisa era la B-side di Nella mia città. Nella mia città era la canzone che dava il titolo, era la title track anche dell'LP del 33 giri pubblicato da Mango in quell'anno. Ci raccontiamo la storia della musica, ci raccontiamo la storia del Festival Bar, ci raccontiamo la storia delle vostre estati più belle. Ma tornando ad occuparci di compilation, siamo sempre nel 1996. Abbiamo detto tre le compilation nei negozi di dischi e c'era anche Festival Bar Super Dance Battito Bis, pubblicata esattamente dalla UEA. Tra i tanti artisti dance c'erano anche loro, i Mr. President con Coco Jumbo. Un po' meno dance nel 1996 rispetto alle loro produzioni discografiche precedenti.

Bar. Ci spostiamo ora all'estate del 1997 per parlare della compilation Festival Bar 1997. La compilation era divisa in tre differenti, in tre diverse pubblicazioni. Una si intitolava Festival Bar 97 ed erano inclusi i brani di maggiore successo ed era pubblicata dalla Mercury. Doppio CD o doppia musicassetta che vedeva tra gli altri anche i Litfib, Piero Pelù, Ghigo Renzulli con Goccia Goccia, uno dei tanti singoli estratti dal loro album Mondi Sommersi. Per i Litfib gli anni 90 hanno rappresentato un periodo d'oro dal punto di vista commerciale e questa Goccia Goccia era il Festival Bar.

0: adesso?
1: Su Radio Piemonte Sound, nella calda estate c'è lo speciale Festival Bar. Io sono sempre Mirko Bencivegni, ancora benvenuti a bordo. Ora però ci mettiamo in pausa per qualche istante. Arrivano le news, ma tra poco torneremo a far girare i dischi. Sì, quelli delle vostre estati più belle.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, aveva 86 anni. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, è stato tra le pilastre del cantautorato italiano. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Lo ha reso noto la famiglia, aggiungendo che a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo. Modenese di nascita, indissolubile il suo legame con Bologna, che nel giorno di funerali proclamerà il lutto cittadino. I mercati azionari internazionali sembrano credere a un accordo vicino sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari guadagna l'1%. Teheran e il sultanato dell'Oman hanno concordato le coordinate geografiche di un canale navigabile sicuro. Finora sospeso il memorandum d'intesa firmato il 17 giugno a distanza tra Trump e Pezeschian, al momento permane il blocco del traffico commerciale, oggi ridotto a sole 8 navi al giorno a fronte di un quinto del petrolio mondiale che normalmente vi transita. L'intesa tra Teheran e Muscat prevede un nuovo modello di accesso ai mercantili diretti nel Golfo Persico, passerebbero sotto il controllo e nelle acque territoriali iraniane, mentre quelli in uscita si muoverebbero nell'area di competenza dell'Oman. In una prima fase Teheran inizierebbe lo sminamento senza applicare pedaggi, venendo incontro alle richieste statunitensi, ma poi dopo 60 giorni applicherebbe dazi. Lo stretto si aprirà molto presto oppure, dice Trump, verranno colpiti molto duramente e poi lo stretto si aprirà comunque. Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Potrebbe esserci un banale dispetto tra ragazzini dietro al falso allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e dintorni. Gli inquirenti, coordinati dalla procura di Lodi, sono risaliti al titolare del cellulare da cui è partita la mail. Si tratta di una donna ucraina, ma il telefono sarebbe in uso al figlio, che a sua volta dice di sospettare della ripicca di alcuni amici con cui giocava su piattaforme online. Sulla mail non sono invece possibili approfondimenti in quanto partite da un dominio russo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Prossime news tra mezz'ora.
1: La storia delle estati più belle in musica con Speciale Festival Bar. The summer is magic. Amici, su Radio Piemonte Sound ora un successo dell'estate 2019. Riascoltiamo Gali con Turbo Cocco e tra poco sarà ancora protagonista la grande musica di ieri.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

2003, anche il permiso straordinario ancora in sottofondo con Bailando Bailando Esta Tarantella, no, il brano si intitola semplicemente Bailando, speciale Festival Bar, io sono Mirko Bencivenni, ancora welcome everybody, questa è la storia delle vostre estati dal 1964 alla 2008, ma tornando al nostro 1997 di cui avevamo iniziato a parlare qualche istante fa dal punto di vista delle compilation, nell'estate del 1997 sugli scaffali dei negozi di dischi troviamo anche Festival Bar Latino, compilation pubblicata dalla Polydor, che include tra gli altri anche La Fuertezza con To The Night.

Tropical Danzanti nell'appuntamento di oggi con lo speciale Festival Bar, in questo caso colonna sonora del film del 1996 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone, La Fortezza con To The Night ancora in sottofondo. Siamo nell'estate del 1997, esce anche la compilation Festival Bar 97 Super Dance, pubblicata anche questa dalla Polydor.

Objection Tango è un brano contenuto nel primo album in lingua inglese della cantautrice colombiana Shakira. Laundry Service è il titolo del 33 giri, quinto album a tutti gli effetti più venduto in Italia nel 2002. E noi ascoltiamo Objection Tango.

colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua

0: ci sono le news e poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: Sono le 15:59.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale dell'Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
3: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura, impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
4: Giuseppe Pippo Marchioro è morto a Cesena all'età di 90 anni. Lo storico allenatore ha legato il proprio nome ad alcune delle pagine più importanti del calcio italiano. Alla guida della Reggiana dal 1988 al 1994 conquistò infatti la prima storica promozione in Serie A del club, centrando poi anche la successiva salvezza nella massima categoria. Nella stagione 1975-76 invece portò il Cesena al sesto posto in Serie A, risultato che valse la qualificazione alla Coppa UEFA. I funerali di Marchioro saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa della Madonna delle Rose a Cesena.
3: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Canazzei. Secondo la ricostruzione, Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.
4: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
3: Siamo al tennis, comincia a entrare nella fase calda del Masters 1000 di Montreal, si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 del seeding, aprirà il programma contro il cinese Sang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Odar, numero 20.
4: E con questo è tutto, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: dopo la pubblicità.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene, 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Sound.
1: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.
2: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.

il Festival Bar del 2005 presentato da Vanessa Incontrada e Fabio De Luigi vede come vincitore NEC, ma noi ora da quell'edizione andiamo a ripescare Irene Grandi con Lasciala Andare, che ascolteremo tra qualche istante. Prima però c'è Natalie Imbruglia con Shiver.

0: Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
4: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: solo musica, Radio Piemonte Sound è anche ricca di tanta informazione. Arrivano le news dall'Italia e dal mondo e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit. Ancora buona estate a tutti i nostri ascoltatori.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il mondo della musica, e non solo, piange Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà invece una cerimonia commemorativa. Cantautore, scrittore, docente, con la sua musica ha unito diverse generazioni. A Bologna, la sua amata città d'adozione, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo a 700 e 1300 km di distanza dal confine, affermando con fermezza che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto vi sarebbero tre morti in raid russi nella regione di Dnipro. Le ostilità infuriano anche sul Mar Nero, dove droni russi hanno centrato la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia da Odessa. Incendio a bordo, equipaggio evacuato ma nessun ferito. Contestualmente un attacco missilistico su Kiev ha distrutto un deposito della società tedesca Liqui Moly. Gli attacchi confermati da Mosca giungono all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei, sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata a Bolzano e poi deceduta in una clinica della Baviera, dove è espirata il 12 luglio. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra corsa nella massima serie, quella delle Como, culminata nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto proprio nelle giovanili del Milan ed è tutto grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
0: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: State ascoltando Speciale Festival Bar New Hit solo su Radio Piemonte Sound in compagnia di Mirko Bencivieni. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
3: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero e che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
4: Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che, secondo gli 007 spagnoli, è pienamente credibile. Il Centro Nazionale di Intelligence, come riferito dal sito di informazione locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti, infatti, gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
3: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale.
4: Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato moltissime volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. La mozione è passata con 8 voti a favore e 7 contrari. Ora rischia un'indagine penale.
3: Torniamo in Italia. Dall'antitrust, multe da 2.675.000 euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: e le canzoni che ascoltiamo oggi con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La musica continua qui su Radio Piemonte Sound, un successo dopo l'altro, e ora è arrivato il momento di Aiko Aiko, Justin Wellington featuring Small Jam dall'estate 2020.

successi italiani ed internazionali che hanno riempito i jukebox e soprattutto le vostre estati. State ascoltando lo speciale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivieni, questa manco a dirlo è Radio Piemonte Sound. Ma ora, piacevole parentesi, incursione anche in quella che è la musica del presente.

Gloria Gaynor dal Festival Bar 1979 che si è svolto all'Arena di Verona, condotto da Vittorio Salvetti e vinto da Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Abbiamo riascoltato Gloria Gaynor con I Will Survive. Io sopravviverò, una canzone che è un inno femminile ma anche un inno gay. La Gaynor stessa è diventata un'icona indiscussa del mondo omosessuale. In ogni caso, ne è passata di acqua sotto i ponti da quando lei si contendeva con Donna Summer il titolo di reginetta della disco musica. Straordinaria Gloria Gaynor, grandissimo classico nella sua discografia e nell'ambito della disco music. Siamo arrivati al momento dei saluti, ci salutiamo con un brano dal Festival Bar 1984 di un artista bolognese, lui è Andrea Mingardi e questa è Un Boa nella Canoa, ve la suoniamo direttamente da 33 giri. Da Mirko Bencivenni è tutto, alla prossima puntata dello speciale Festival Bar. Ciao!

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489.

0: Devo dire, no, niente.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelino lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Un saluto dai campioni dello sport.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Bene, un saluto da parte mia, Giorgio Cagnotto, e da parte dei tuffi, dei tuffatori e dei grandi sportivi. Un abbraccio a tutti.
5: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla tangenziale di Torino, il traffico è rallentato tra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Aosta, mentre per traffico intenso si rallenta tra Caselle e Borgaro in direzione Piacenza. La circolazione è scorrevole sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 90 minuti al pedaggio italiano e di 60 minuti al pedaggio francese. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Meg con Senza paura.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Per l'appuntamento di oggi con Cosa succede in città torniamo a segnalarvi una serie di eventi attivi in questo periodo sul nostro territorio. Per cominciare, domani a Chiusa Pesio l'Elisir Ensemble propone l'originale concerto in piazza Chiusa Pesio per la rassegna Accademia in Valle, così il quartetto d'archi suona il rock. Sabato la tappa nel teatro di Limone e poi ancora il Cherasco Classica che entra nel vivo del suo gran finale con gli appuntamenti di oggi, domani e sabato. La rassegna conferma la formula che ne ha segnato la crescita: portare la musica classica fuori dagli spazi consueti, valorizzare giovani interpreti e musicisti meno conosciuti dal grande pubblico e trasformare ogni concerto in un'occasione per riscoprire il patrimonio culturale locale. Per concludere con gli appuntamenti di quest'oggi, ancora 4 spettacoli tra le due Frabose e Mondovì. Prima della pausa e del ritorno in autunno, il festival Piazza di Circo affida gli ultimi giorni alla sessione estiva a 4 spettacoli che attraverseranno il Monregalese facendo tappa Frabosa Sottana, Mondovì e Frabosa Soprana dal 9 al 16 agosto. Il tempo di una canzone e poi parliamo ancora di cosa succede in città, parliamo di sport e lo facciamo con Alessio Bessone.

0: Finalmente ci siamo, la LND ha delineato il quadro di quella che sarà la Serie D 2026-2027. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti annunciato i club ripescati che giocheranno in quarta serie nella stagione futura e quindi andiamo subito a scoprirli. Sono il Lascaris, la Castellanzese, la Fiorenzuola, il Dertona, il Grassina e il Tropical Coriano. Saranno loro quindi a giocarsi la prossima Serie D con due club piemontesi che quindi festeggiano la promozione nella massima serie per quanto riguarda i dilettanti. A cascata chiaramente sono usciti anche tutti i gironi e i ripescaggi per quanto riguarda eccellenza, promozione e prima categoria. In particolare sono tre i ripescaggi della promozione con Moretta, Quincitave e Autovip San Mauro che andranno a giocarsi l'eccellenza. Il Moretta finisce nel girone B al posto del Dertona, mentre Quincitave e Autovip occuperanno i posti lasciati liberi da Lascaris e Verbania nel girone A. Per quanto riguarda anche la promozione, addirittura sei i ripescaggi con annessi scossoni, festeggiano come da programma San Sebastiano, Valle Cervo, San Lorenzo, San Secondo e Cinisia. Rientrano in pista anche Dormeletto, Comignano e Mirafiori che rientrano in promozione dalla porta sul retro, diciamo così, dopo diverse stagioni di assenza. Chiaramente con essi anche i ripescaggi in prima categoria e soprattutto anche gli abbinamenti per quanto riguarda la Coppa Italia, sia in eccellenza che la promozione e la prima categoria, con tutto il primo turno che è stato pubblicato. Si ricorda che si giocherà l'andata a partire dal 23 di agosto. Per scoprire quindi tutti i ripescaggi, tutti gli abbinamenti per quanto riguarda la Coppa e anche tutte le composizioni dei gironi, vi invito a consultare il sito della LND Piemonte Valle d'Aosta. Bene, per il momento è tutto, ci sentiamo anche al prossimo aggiornamento. Un caro saluto da Alessio Bessone.
1: Cosa succede in città?

0: da lunedì al venerdì dalle 11 su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il leader del Movimento 5 Stelle Conte viene sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, evidenziando di non voler accettare lezioni sulla paura e sull'onore da chi non può darle, ha detto. Sotto la lente della commissione anche i DPCM con cui il governo Conte a lungo ha imposto restrizioni alla libertà dei cittadini. L'ex premier ha evidenziato che si tratta della collaudata tecnica del bilanciamento dei diritti e delle libertà fondamentali, che ha il fine preciso di individuare il punto di equilibrio nell'assicurare alla salute la tutela più intensa, comportando al contempo il minor sacrificio possibile dei diritti fondamentali.
2: Emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci, nel corso di un'informativa, ha portato alla Camera i numeri del terremoto magnitudo 4.7 del 31 luglio che ha colpito la zona campana, 57 edifici di inagibili, 395 abitazioni sgomberate, 955 controlli di vigili del fuoco ancora da eseguire. Inoltre, spiega Musumeci, delle 1182 richieste di verifica presentate ai vigili del fuoco ne sono state eseguite solo 227. Per accelerare le operazioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Il bilancio aggiornato parla anche di 7 edifici commerciali danneggiati, 13 edifici scolastici inagibili e 14 chiese chiuse in attesa di sopralluogo.
3: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto dei suoi cari a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi l'ha amato di salutarlo.
2: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il primo agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il giovane è morto nelle escursioni. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
3: Durante la celebrazione dell'81esimo anniversario del bombardamento atomico americano su Hiroshima, la premier giapponese Takaiki ha dichiarato: il ricordo continua ad ammonirci a noi che viviamo nel presente quanto fragili possano essere la vita e la dignità umana e quanto preziosa sia la pace. Takaiki ha poi aggiunto: la devastazione causata dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e l'indicibile sofferenza patita da così tante persone non devono ripetersi.
2: Lo sport. Con il calcio prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata dunque a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno ad Infantino.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Nessuno ferma la musica, anzi, suoniamo le canzoni che festeggiano il compleanno. 60, 50, 40, 30, 20 e 10 anni.

0: Siamo nell'estate del 1966. Il cantante americano Bobby Hebb pubblica Sunny, una canzone che sprizza un ottimismo travolgente da ogni singola nota. Molti pensano che Sunny parli di una bellissima ragazza con questo nome, e invece no. Tutto nasce in una notte terribile, il 23 novembre del 1963. Il giorno prima era stato assassinato il presidente John Fitzgerald Kennedy, gettando l'America nello shock. Quella stessa notte, a Nashville, il fratello di Bobby Hebb, Harold, viene ucciso in una rissa fuori da un nightclub. Bobby è devastato dal dolore e per uscire da quel tunnel di oscurità decide di rifugiarsi nella musica. Cerca disperatamente una luce, un motivo per andare avanti, e scrive Sunny come un atto di pura terapia per ringraziare la vita che, nonostante tutto, torna sempre a splendere. Da una tragedia immane è nato un capolavoro di speranza, ma la cosa assurda è che la canzone ha rischiato di non uscire mai con la sua voce. Bobby Hebb infatti registrò il pezzo, ma la sua etichetta discografica lo tenne chiuso in un cassetto per un anno e mezzo perché non pensava potesse funzionare. Quando poi venne pubblicata, la canzone ebbe un successo clamoroso, arrivò al numero 2 in America e spinse Bobby Hebb ad andare in tour con i Beatles. E se parliamo di cover, Sunny è una delle canzoni più riprese della storia. La versione più famosa in Europa è sicuramente quella in chiave disco funk dei Boney M del 1976, ma l'hanno cantata un po' tutti, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, fino a Cher e Frank Sinatra. Insomma, un pezzo di cuore trasformato in un patrimonio dell'umanità.
1: Tanti decenni in un solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 20 anni.

0: In Italia, se si parla di rock e se si parla di voci femminili, non si può non fare il nome di Gianna Nannini. Oggi torniamo indietro nell'estate del 1986, l'anno in cui Gianna Nannini ha letteralmente fatto esplodere le radio di mezza Europa con un vero e proprio inno, Bello e Impossibile. Questa canzone nasce quando Gianna si trova a Londra, immersa in quell'atmosfera punk e new wave. Cercava un suono che unisse la melodia italiana a un'energia rock internazionale e sensuale. Insieme al produttore Connie Plank e al fido paroliere Pacifico, tira fuori questo riff di fiati pazzesco che ti si pianta in testa al primo ascolto e non ti molla più. Il testo è una celebrazione pura del desiderio, senza filtri e senza censure. Quel coro pazzesco che fa da eco a Gianna Nannini nasce in uno studio a Londra, dove c'erano due coriste d'eccezione, niente meno che le Bananas, le storiche coriste di una band culto come gli U.M. di George Michael. Dietro quel tocco internazionale che catapultò il brano in cima alle classifiche non solo in Italia ma anche in Germania, Austria e Svizzera, dove Gianna Nannini diventò una superstar assoluta. Il videoclip è qualcosa di davvero iconico. Gianna Nannini che canta in mezzo a bodybuilder in una palestra grezza e metallica, ribaltando completamente i cliché dell'epoca e firmando un manifesto d'emancipazione e libertà.
1: Radio Piemonte, sound amica radio.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.

Ora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'azione militare ucraina continua a spingersi in profondità in territorio russo. Volodymyr Zelensky ha confermato l'attacco condotto da droni di Kiev contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace, mentre si punta a prosciugare i ricavi petrolifici di Mosca. Sul fronte opposto, tre vittime civili per un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana a 21 miglia dal porto di Odessa. E sono ore d'attesa per l'annuncio di un accordo sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Ieri Trump ha dichiarato che l'Iran mi ha implorato per un ritorno del negoziato. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata e nei prossimi giorni a settembre ci sarà per una commemorazione pubblica. Bologna, così come Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti messaggi, quello di Vasco Rossi non si è mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nel 1980,

0: e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto nelle giovanili proprio del Milan. Agli europei di nuoto, dove l'Italia giganteggia nel medagliere, dalle 17.30 Chiara Pellacani cerca un possibile clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. A seguire dalle 18.50 la finale maschile della piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura la tangenziale di Torino. Per un incidente sono presenti code fra Pianezza e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Casella e Borgaro in direzione Frejus. Ci spostiamo sulla statale 28 del Colle di Nava. Per un incidente è momentaneamente chiuso il tratto fra Nucetto e Bagnasco in entrambe le direzioni. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Billy Ocean con Love Really Hurts Without You. L'amore fa davvero male senza di te. Un pezzo di metà degli anni 70, 1976, e Billy Ocean non si chiamava ancora così. All'anagrafe è Leslie Sebastian Charles, un ragazzo originario di Trinidad e Tobago che vive a Londra. Di giorno lavora duro come sarto in una prestigiosa casa di moda, tagliando modelli di abiti, e di notte canta nei club. Un giorno un suo collega di lavoro gli dice che sta vendendo il suo vecchio pianoforte. Leslie non ha una sterlina, ma sente che deve averlo. Così, con una faccia tosta incredibile, va dal suo capo e gli chiede in prestito 23 sterline per comprarlo. Lo portano a spalle fino al terzo piano della casa popolare dove viveva coi suoi genitori, e proprio su quel pianoforte, da 23 sterline, durante le pause pranzo e la sera, Leslie inizia a buttare giù gli accordi, ed ecco che nasce per magia Love Really Hurts Without You. La cosa incredibile è che prima di questa traccia Billy Ocean aveva già pubblicato ben 9 singoli con vari pseudonimi diversi, ed erano stati tutti un clamoroso flop. Era talmente scoraggiato che era convinto che anche questa avrebbe fatto la stessa fine, e invece diventa un successo planetario. Vola al numero 2 delle classifiche britanniche e gli permette finalmente di licenziarsi dalla fabbrica della Ford dove si era spostato a lavorare.

0: Nel 1996, nella fredda Svezia, arriva una band che sta per conquistare dance floor e le radio di tutto il pianeta, con un contrasto micidiale, una musica super allegra, quasi da aperitivo estivo, e un testo che invece parla di totale disperazione amorosa. I Cardigans, Loveful. La cantante Nina Persson ha rivelato di aver scritto il testo mentre si trovava in aeroporto, aspettando un volo che era in forte ritardo. Era in un momento di totale malinconia sentimentale e ha messo su carta l'urlo di chi implora l'ex, dicendo: mentimi, dimmi che mi ami, anche se non è vero, basta che mi ami. Una sottomissione d'amore totale, ma la magia è stata vestire questa disperazione con un ritmo pop disco che ti fa ballare dopo 2 secondi. Il brano era fortissimo, ma la vera svolta planetaria arriva grazie al cinema. Infatti venne scelto come colonna sonora del film cult Romeo più Giulietta, quello con Leonardo DiCaprio. Il pezzo diventa la colonna sonora di una generazione. Pensate che il successo fu così devastante che in America il singolo non fu mai pubblicato fisicamente, per spingere la gente a comprare l'intero album, First Band on the Moon, che infatti vendette milioni di copie.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Sotto l'ombrellone, in montagna o in città, con la nostra app o sui social, Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 19:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
2: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
3: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
2: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
3: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
2: La politica, l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
3: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Radio Piemonte Sound, sono Paolo Belli. I cani, i gatti, gli animali, le suocere sono veramente cose che bisogna amare. Dovete farlo a prescindere, perché loro amano noi.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito, non alzarlo. Soprattutto se stai guidando, alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
3: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: canzoni che quest'anno compiono 10 anni.
1: Un cuore in due è un brano del 2016 di Francesca Michelin. La genesi della canzone vanta firme d'autore di primissimo piano. Il testo infatti è scritto dalla stessa Francesca Michelin insieme a un maestro della parola come Ermal Meta, mentre la musica è composta a quattro mani dallo stesso Ermal Meta e da Matteo Buzzanca. Il risultato è un perfetto connubio tra la sensibilità autoriale e una scrittura pop fresca, dinamica e da respiro internazionale. Il tema centrale del brano ruota attorno alla fine di una relazione e a quel doloroso bivio emotivo in cui ci si trova quando bisogna fare i conti con la separazione. La metafora del cuore in due descrive con precisione la divisione interiore. Da una parte è per la testa che sa di dover andare avanti, dall'altra il sentimento che rimane inevitabilmente ancorato al passato e a chi non c'è più. Un tassello fondamentale nel percorso di Francesca Michelin, capace di trasformare un momento di vulnerabilità in un travolgente inno di consapevolezza ed emancipazione emotiva.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che in questo 2026 compiono 20 anni.
2: Su Radio Piemonte Sound.
1: Siamo nel 2006 e Christina Aguilera, invece di seguire le tendenze pop del momento, si chiude in studio con la produttrice Linda Perry, con l'obiettivo di ricreare da zero il sound vintage delle leggendarie The Andrews Sisters. Nasce così Candyman, una bomba di energia swing. Per ottenere quel tipico suono d'epoca, caldo, granuloso e un po' distorto, Linda Perry non usa filtri digitali moderni, costringe Christina Aguilera a cantare davanti un microfono originale degli anni 40 e per simulare la vicinanza della band registra ogni singolo strumento d'ottone nella stessa stanza, proprio come si faceva durante la Seconda Guerra Mondiale. Un'ossessione per i dettagli che esplode nel famosissimo videoclip. Christina Aguilera interpreta contemporaneamente tre diverse cantanti, una bionda, una mora e una rossa, ispirandosi ai poster delle ragazze pin-up dell'esercito. Per registrare quelle scene la cantante ha dovuto girare ogni coreografia tre volte, cambiando costumi, trucco e acconciature per ore e ore. Un tributo perfetto, folle e coloratissimo, che ha dimostrato al mondo come il grande swing non passi mai di moda.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Radio Piemonte Sound, la tua estate.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi, ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili, ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 90 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai VIP.
1: Ciao, sono Giancarlo Giannini. Volevo mandare un grosso saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. A presto, ciao.
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.

0: Sono le 20.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver colpito due navi nei pressi del porto di Odessa, sostenendo trasportassero materiale militare, mentre Kiev parla di una nave carica di grano e denuncia nuove vittime nei raid russi. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria nella regione russa di Yaroslavl. Sul piano diplomatico restano alte le tensioni anche in Medio Oriente, con l'Iran che conferma colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, ma esclude negoziati diretti con gli Stati Uniti. La politica interna è durata quasi tre ore l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. L'ex presidente del Consiglio ha difeso l'operato del suo governo durante la pandemia, respingendo ogni accusa di illeciti e annunciando di aver consegnato alla Procura di Roma un documento anonimo sulla vicenda delle forniture di mascherine. Al termine dell'intervento sono iniziate le domande dei commissari. E la procura di Sion in Svizzera ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana costato la vita a sei giovani italiani. Secondo i magistrati, lo Stato italiano non sarebbe direttamente leso nei propri diritti. La Farnesina ha però annunciato di aver già presentato ricorso, contestando la decisione e chiedendo di essere ammessa al procedimento giudiziario. Voltiamo pagina, ci occupiamo di meteo, non c'è tregua per il caldo, la vasta area di alta pressione africana continuerà a interessare l'Italia almeno fino al 20 agosto, mantenendo temperature vicino ai 40 gradi su molte regioni. Oggi è bollino rosso in 27 città per il rischio legato alle ondate di calore. Le prime attenuazioni sono attese al nord solo dopo Ferragosto, mentre continueranno anche le notti tropicali con temperature elevate e afa persistente. E infine lo sport, straordinaria Chiara Pellacani agli Europei di Parigi. La tuffatrice azzurra ha conquistato il suo quinto oro su cinque gare disputate, vincendo insieme a Elisa Pizzini la prova del sincro dal trampolino da 3 metri. Un'impresa storica che completa un europeo perfetto per Pellacani, protagonista assoluta della rassegna continentale e già proiettata verso la sfida con le fuoriclasse cinesi. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto VIP.
4: Perché la radio è importante. Saluto intanto gli appassionati di Radio Piemonte Sound da Dario Salvatori.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Massimo Ranieri e l'indimenticato Gino Paoli in Che cosa c'è?
2: Che cosa c'è

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
0: Un saluto dai VIP.
14: Ma la conosco, Radio Piemonte Sound è una delle radio che ascolto quando torno a casa. Massimo Giletti, ciao.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Fase di attesa per il ritorno alla navigabilità di Hormuz. Gli Stati Uniti non commentano l'intesa raggiunta ieri tra Iran e Oman. Di nuovo incandescente invece il fronte libanese, due militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di preintesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Dopo i primi due mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di un ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso due soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il settimo round di colloqui, iniziato martedì tra Libano e Israele. Confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle tre aree pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia.
1: E le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas ma risale il petrolio. Calcio, nuova tappa dello scontro aperto tra FIFA e UEFA su Gianni Infantino. Dopo che la Federazione Mondiale, in una riunione ieri tra i membri del Consiglio di Amministrazione in Marocco, ha confermato il sostegno al proprio presidente, seppur contestando esplicitamente la sua recente proposta, poi ritrattata, di aprire alla privatizzazione, l'organismo europeo ha ribadito di aver ritrattato la fiducia nei suoi confronti e di voler boicottare i futuri tornei della stessa FIFA. Ora l'Italia nella morsa del caldo, tutte le città monitorate.

0: sono oggi da Bollino Rosso e domani scatta il grande esodo in vista di Ferragosto. Nicola Compagnone.
1: Per la prima volta in questa torri d'estate, tutte e 27 le città monitorate dai sistemi del Ministero della Salute hanno il Bollino Rosso per l'emergenza caldo. A Bisceglie in Ardò, due uomini di 81 e 71 anni hanno perso la vita in spiaggia a seguito di un malore. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi, ma che arriverà al sud solo dopo la metà del mese. All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo in Alto Adige, per una frana nella zona di Gissa San Giovanni in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Capitolo traffico, in arrivo anche un nuovo weekend di grande esodo estivo della stagione, con Bollino Rosso e Nero sulle principali arterie stradali e autostradali, con gli italiani diretti ai luoghi di villeggiatura.
0: Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero 1 del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi in rimonta in 3-7 sull'ungherese Maruzan. Oggi Darderi sfida ai sedicesimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese della C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nell'80, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Infine incontro copertina, l'addio a Francesco Guccini, morto stamani a Pavana sull'Appennino Pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà peraltro una commemorazione pubblica. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Il servizio di Alessio Galea.
2: È un Dio che muore. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia è momentaneamente chiuso il pedaggio di Saint-Bertrand in direzione Bardonecchia a causa di un veicolo in contromano. Sono inoltre presenti code alla barriera di Saint-Bertrand. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione della Francia. A domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione nel Golfo Persico in attesa di un'intesa tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Una petroliera ha segnalato esplosioni nell'aria. Teheran conferma il dialogo con Muscat ma ribadisce di non negoziare con gli Stati Uniti, accusando Washington di ostacolare l'accordo. Intanto il presidente Donald Trump smentisce le indiscrezioni sulla carenza di munizioni e assicura che gli Stati Uniti continueranno a difendere i propri interessi nella regione. La cronaca in Italia: a Jesolo, in provincia di Venezia, è morto il 17enne di Trento che il 1 agosto si era tuffato da un pontile battendo violentemente la testa sul fondale. In Trentino Alto Adige, invece, una 14enne della Repubblica Ceca ha perso la vita dopo essere precipitata per oltre 50 metri durante un'escursione in montagna sull'Atemar. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica degli incidenti. Parliamo di infrastrutture. Passo avanti per il ponte sullo stretto di Messina. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato il via libera unanime alla fase di progettazione esecutiva, aprendo l'ultimo passaggio tecnico prima dell'avvio dei cantieri. Il progetto dovrà ora completare l'iter autorizzativo previsto, mentre il governo conferma l'obiettivo di procedere con la realizzazione dell'opera. Cambiamo argomento. È morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più grandi cantautori della musica italiana. Si è spento nella sua pavana sull'Appennino Pistoiese, circondato dall'affetto della famiglia. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una commemorazione pubblica. Autore di brani entrati nella storia della canzone d'autore, Guccini lascia un'eredità artistica che ha segnato intere generazioni tra musica, poesia e letteratura. E infine il calcio: è iniziata l'avventura italiana di Franco Mastantuono. Il talento argentino è arrivato a Firenze e domani sosterrà le visite mediche prima della firma con la Fiorentina. Intanto è stato definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Vice allenatore sarà Alberto Bollini, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone tra i collaboratori. Confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: Con Marino Bartoletti ogni anno io la incrocio, anzi la inseguo per commentare la classifica. Le chiedo ancora una cortesia, mi fa un saluto per gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
4: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound, ci vediamo il prossimo anno.
3: Grazie.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Se bruciasse la città, un grande successo di Massimo Ranieri. Questa è la versione di Fiordaliso.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Amici di Radio Piemonte Sound, sono P. Chiambretti, P sta per Piero. Io ascolto sempre questa radio, specialmente quando è accesa.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Un medley di Renato Zero, era il Sanremo del 2016.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, con l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. L'ex presidente del Consiglio ha difeso le scelte del suo governo durante la pandemia, definendo la commissione un plotone d'esecuzione nei suoi confronti e ribadendo di non aver mai commesso illeciti. Conte ha inoltre annunciato di aver consegnato alla Procura di Roma un verbale anonimo relativo alla vicenda delle forniture di mascherine. E la Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana in Svizzera, costata la vita a 6 giovani italiani. Secondo i magistrati svizzeri, lo Stato italiano non può essere considerato parte lesa. La Farnesina ha annunciato di aver già presentato ricorso contestando la decisione e chiedendo di essere ammessa al procedimento giudiziario. Voltiamo pagina, parliamo di scienza, perché per la prima volta un gruppo di ricercatori ha utilizzato l'intelligenza artificiale per progettare nuovi tipi di virus. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, apre nuove prospettive per la ricerca medica e lo sviluppo di terapie innovative, ma solleva anche interrogativi sui possibili rischi legati a uso improprio della tecnologia per la creazione di patogeni potenzialmente pericolosi. Il meteo sull'Italia non dà tregua alla quarta ondata di calore dell'estate 2026. Secondo i meteorologi, il caldo intenso proseguirà almeno fino a dopo Ferragosto, con temperature oltre i 40 gradi in molte città e picchi eccezionali registrati anche a Napoli. Domani saranno ancora 26 capoluoghi da bollino rosso. Al nord però l'AFA favorirà anche la formazione di forti temporali, mentre resta alta l'allerta incendi in diverse regioni. E infine lo sport, ancora una grande impresa per l'Italia, gli europei di Parigi. Chiara Pellacani ha conquistato il suo quinto oro in altrettante gare, vincendo insieme a Elisa Pizzini la prova del sincro dal trampolino da 3 metri. Un europeo da protagonista assoluta per la tuffatrice azzurra, che conferma il suo straordinario momento di forma. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: Allora, io ho diverse abitudini, cari amici, sono Rocco Tanica, un componente degli Elio e le Storie Tese. Alcune abitudini buone, altre meno buone. La migliore, senz'altro, quella di ascoltare Radio Piemonte Sound, e questo guai a chi me lo tocca.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Radio Piemonte Sound Amic Radio. Insieme dal 1976.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
11: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.
12: Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella
2: Buongiorno,
1: giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Quest'estate, ovunque sarai, noi ci siamo. Radio Piemonte Sound, amica radio, sempre con te. Scarica la nostra app gratuita.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Laura Pausini che omaggia Lucio Battisti con Il mio canto libero. In un

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Francesco De Gregori questa volta la canta con Antonello Venditti, Generale.

0: musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Genere ragazzi, genere!

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Mica Radio.

0: Sono le 23:03.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona serata dalla redazione, apriamo con l'estero. Resta alta la tensione in Medio Oriente, una petroliera ha segnalato esplosioni nello stretto di Hormuz mentre proseguono i contatti tra Iran e Oman per un accordo sulla riapertura del corridoio marittimo strategico per il commercio mondiale di petrolio. Sul fronte diplomatico Teheran ribadisce di negoziare solo con l'Oman, mentre dagli Stati Uniti il vicepresidente J.D. Vance conferma che il dialogo con l'Iran resta aperto pur definendolo complesso. Veniamo in Italia con la cronaca. Smantellata dalla Polizia di Stato una rete internazionale di trafficanti di migranti, l'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari ha portato all'esecuzione di numerosi provvedimenti nei confronti di persone accusate di organizzare viaggi clandestini dal Nord Africa verso le coste italiane. L'indagine ha ricostruito un'organizzazione attiva su scala internazionale, impegnata nella gestione degli sbarchi e del traffico di esseri umani. Ed è diventato legge il decreto giustizia migranti approvato in via definitiva dalla Camera. Il provvedimento introduce nuove norme sull'ordinamento giudiziario e sulla professione forense, con modifiche all'esame di Stato per gli avvocati, e recepisce le direttive europee in materia di immigrazione, rafforzando le procedure di asilo, i controlli alle frontiere e i rimpatri degli stranieri irregolari. E l'Italia rende omaggio a Francesco Guccini, scomparso all'età di 86 anni. Alla Camera dei Deputati è stato osservato un lungo applauso e annunciata una commemorazione ufficiale per il prossimo settembre. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della politica e della cultura. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come un poeta, un musicista e un intellettuale, le cui canzoni hanno raccontato l'impegno civile, la giustizia e l'uguaglianza, esprimendo vicinanza ai familiari. Infine lo sport, tennis, prosegue il cammino di Luciano Darderi al Master 1000 di Montreal. L'azzurro, testa di serie numero 19, ha conquistato gli ottavi di finale superando in rimonta il cinese Shang Yuncheng con il punteggio di 4-6-6-1-6-4. Il match, iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa della pioggia, ha visto Darderi reagire dopo un avvio difficile, imponendosi nei due set decisivi. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto VIP.
4: Ciao agli amici di Radio Piemonte Sound, Edoardo Leo ovviamente.

0: cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Sei bellissima, una canzone storica di Loredana Bertè insieme a Loredana Bertè e Alessandra Amoroso. Che strano.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione.

0: scrivi una lettera per me, così per sempre la leggerò. Scrivi una lettera per me, così ogni tanto piangerò, perché l'amore fa piangere, lo so.
1: Le parole delle canzoni, le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
3: Non aver paura, perché è quello.
4: No.

Ti pretendo, in nome dell'amore se c'è. Stanotte vado fino in fondo, è troppo il mio bisogno di te. Raf, ti pretendo.

le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni. Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che è orgoglioso e sente ciò di cui hai bisogno. Ho l'amore di una donna. Dammi un'occhiata. Guardami, ascoltami ora. Ti ho mostrato le cose che il vero amore può fare. I giorni sono fatti per pregare ciò che mi hai dato. Ogni giorno sembra

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, con l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sul Covid. L'ex presidente del Consiglio ha difeso le scelte del suo governo durante la pandemia, definendo la commissione un plotone d'esecuzione nei suoi confronti e ribadendo di non aver mai commesso illeciti. Conte ha inoltre annunciato di aver consegnato alla Procura di Roma un verbale anonimo relativo alla vicenda delle forniture di mascherine. Negli Stati Uniti, invece, Anthony Fauci, dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso, l'infettivologo responsabile del piano americano contro il Covid-19, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia. Restiamo all'estero perché sale ad almeno 58 morti il bilancio dell'attacco dei ribelli Houthi contro le forze governative nello Yemen. I raid hanno colpito basi militari nelle province di Marib e Adramaut, causando anche decine di feriti. Il governo yemenita ha promesso una risposta, mentre gli Houthi hanno rivendicato l'azione definendola una rappresaglia contro il rafforzamento delle truppe sostenute dall'Arabia Saudita. In Italia, con la cronaca, a Crema, in provincia di Cremona, una 43enne è stata accoltellata in strada e trasportata in ospedale. Non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno fermato un giovane e sono in corso gli accertamenti per chiarire movente e dinamica dell'aggressione. Mentre a Jesolo è morto il 17enne di Trento, rimasto gravemente ferito dopo un tuffo da un pontile. In Trentino Alto Adige, una 14enne cieca ha perso la vita precipitando durante un'escursione in montagna sulla Temar. Voltiamo pagina. Addio ad 86 anni a Francesco Guccini. Il cantautore si è spento questa mattina nella sua casa di Pavana, circondato dai suoi affetti. Nel rispetto della sua volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della politica e della cultura. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come un poeta, un musicista e un intellettuale, le cui canzoni hanno raccontato l'impegno civile, la giustizia e l'uguaglianza, esprimendo vicinanza ai familiari. E infine lo sport. Iniziamo dal tennis. Al Master 1000 di Montreal, Luciano Darderi vola agli ottavi di finale dopo aver battuto in rimonta il cinese Shang Yuncheng con il punteggio di 4-6-6-1-6-4. Agli Europei di Parigi invece continua lo straordinario dominio di Chiara Pellacani, che conquista il suo quinto oro in 5 gare, vincendo con Elisa Pizzini la prova del sincro dal trampolino da 3 metri. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto VIP, un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, mi raccomando seguiteci. Ah, da Gene Gnocchi.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, per un'esperienza.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Jack Savoretti, un omaggio a Lucio Battisti con Ancora tu.

0: parole delle canzoni vanno dritte verso il tuo cuore.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Sempre e per sempre, una di quelle canzoni con una magia incredibile, l'ha scritta Francesco De Gregori, l'omaggio è di Fiorella Mannoia.

notte è giovane e la musica è alta. Con un po' di rock tutto è bello. Sarai dell'umore giusto quando coglierai l'occasione. Dancing Queen.

Il vinile stava per essere sostituito dal CD e il floppy disk era molto high tech. Le rotelle erano quelle dei pattini, ma anche di liquirizia. I ragazzini si divertivano agli autoscontri e con l'omino d'Italia 90, ma anche con le crystal ball e le interminabili partite a uno. Radio Piemonte Sound viaggia nel tempo. Tre canzoni di quegli anni.

Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco, in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera si bagna la fiamma. Rimane la cera e non ci sei più. Non ci sei più. Non ci sei. Samuele Bersani, Giudizi Universali.

0: i ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
2: Rafael Gualazzi, Simona Molinari con E se domani.

You told me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me on the phone. Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Dicevi di amarmi. Perché mi hai lasciato da solo? Ora dici che hai bisogno di me quando mi chiami. Mi rifiuto. Devi avermi confuso con qualcun altro. Cry me a river. Just

0: compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio.